ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava. Io mi

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende una domenica instabile sulla nostra penisola, specie al centro-nord, con piogge temporali localmente anche intensi, con possibili infatti grandinate. Qualche fenomeno potrà spingersi fin verso la Campania. Meglio sulle estreme regioni meridionali, con sole prevalente, ma da segnalare il caldo ancora intenso, con punte che potranno superare i 35 gradi. Valori invece in diminuzione altrove. Da segnalare inoltre anche una vivace ventilazione con mari localmente mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di 3bmeteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
1: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Orrigo e per molti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo ed esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi però mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto con me a conoscere i più grandi personaggi, i musicisti e i cantanti che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo così storie, aneddoti e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Ah, ma cos'è questo palco? Oggi ho il piacere di ospitare non solo un'amica, ma una donna, una voce che è un concentrato di emozione, tecnica, grinta e cuore, la grande Barbara. Do il benvenuto a Barbara, benvenuta su Radio Liscio, benvenuta, ma cos'è questo palco, Barbara, buongiorno.
2: Oh, buongiorno a tutti, buongiorno, che caldo fa, però insomma, vedete dietro, c'ho le tende, aspetta che le tiro che è meglio, vabbè, comunque. Buongiorno a tutti, è un piacere rivederti Beatrice dopo tanti anni, perché sinceramente ogni tanto qualche messaggio magari, ma il vedersi proprio è
1: un'altra cosa, la mia amica Barbara, la panterona del palco, perché lei è una pantera, quella grinta.
2: Sono una pantera. Sì, una pantera che va avanti con gli anni, va avanti con l'età, ogni tanto cede, ma sempre pantera è. Vabbè, dai, sì, ecco.
1: Sempre in piedi, sempre con la musica, sempre con le canzoni.
2: Certo, certo, certo.
1: È un piacere averti qua, veramente.
2: Piacere mio, davvero, piacere.
1: Allora, io ti ho conosciuto... Tu sì, eri già sul palco delle orchestre già da parecchi anni, quando le nostre strade si sono incrociate, poi parleremo appunto della sì, famiglia Cuore.
2: Ecco, sì, la famiglia Cuore, cuoricini.
1: I nostri spettatori e ascoltatori sicuramente conoscono, però la tua strada è iniziata molti anni prima di incrociarci, che era circa il 2002. Parlami un pochino dei tuoi esordi.
2: I miei esordi, guarda, io non ho vergogna di dire la mia età, Beatrice, non l'ho mai avuta e non l'avrò mai. Io ho 59 anni. Io ho iniziato così per caso con un gruppetto qui di Pavia, avevo 15-16 anni, no? Quindi ho cominciato così per hobby, anche perché andavo a scuola, quindi insomma facevo le medie. Vabbè.
1: Eri giovanissima?
2: Ero giovanissima, c'era mio papà e mia mamma che mi accompagnavano alla sera in questa cantina, diciamo, perché si usava andare nelle cantine, e mi ricordo che il mio gruppetto prima è stato il gruppo Campari di Pavia, si chiamava proprio Campari, Fratelli Campari. Allora andavo lì a fare qualche canzone, ma ero molto acerba, cioè proprio non sapevo niente, e quindi è stato il mio gruppettino, serate di qui, serate di là. Dopodiché, conoscendo altre persone, sai, quando si va in giro a cantare con i gruppetti, conosci gli altri colleghi e tutto quanto, incontrai Maurizio Calvi, che lui abita in un paese vicino al mio, sono di Pinerolo Po, e lui abitava in Rua Po, ultra sessantenne adesso, però aveva un gruppo che si chiamava il Gruppo Zero. Allora una parola tira l'altra, che poi non ti dico la tragedia dei Campari quando gli ho detto che andavo via. Oh mamma, mamma,
1: che genere suonavate con i Campari?
2: Genere suonavamo, vabbè, la musica, un po' di musica italiana, sai, in quegli anni lì, le canzoni famose, insomma, sai, collage, quelle canzoni, i ragazzi nel sole, quelle cose lì. E poi si faceva il liscio, perché i localini da ballo che facevamo, il liscio tradizionale, quindi il liscio c'è sempre stato. Quindi facevamo un po' di quello, un po' di movimento, sai, balli di gruppo, cioè non tanto balli di gruppo come ci sono adesso, perché adesso è tutto balli di gruppo, però balli scatenati, così, facevamo quel genere lì, il solito. Dopo incontrai il Gruppo Zero e andai con loro, che era forse un pochino più maturo come gruppo, diciamo, era più portato a fare qualche localino un po' più importante, un po' più diverso. E da lì ho cominciato, sono stata un po' di anni, mi trovavo molto bene, di là. Dopodiché, tra una cosa e l'altra, vai a conoscere chi? Massimo Della Bianca. Massimo Della Bianca è stata la mia prima vera orchestra, adesso non mi ricordo bene l'anno, però avevo 18-19 anni, la mia prima orchestra con cui ho fatto sei anni di orchestra con Massimo Della Bianca. E da lì ho cominciato proprio la professione, quindi cominciai ad andare a scuola di canto, pensa che andavo a Milano, due volte alla settimana prendevo il treno, andavo a Milano da sola, al CPM, quando era appena nato il CPM, quindi il Centro Professione Musica, andavo lì a scuola, e da lì ho cominciato a fare la professione di qua e di là, sei anni con Massimo Della Bianca.
3: Non sono
2: dopodiché
3: con una
2: sei anni sono tanti, sono sei anni, poi vabbè, si impara tanto in sei anni, poi Massimo Della Bianca, un artista, diciamo, molto professionale, un grande musicista, uno dei più bravi fisarmonicisti che ci siano, oltre a Walter Losi, quindi e quindi cominciai con lui la vera propria orchestra di professione. Dopodiché incontrai Daniele Cordani che doveva partire con l'orchestra, lui, perché lui suonava con Loris Egeste.
3: Quindi Egeste, tu sei stata la prima cantante di Daniele Cordani.
2: Sono stata la prima cantante di Daniele Cordani, dove c'era anche Patrizio Di Pasquale insieme a Daniele, poi c'era Davidino, l'altro cantante, quello con i capelli lunghi che suonava anche le tastiere, che purtroppo è scomparso in un incidente stradale qualche anno fa. Una voce meravigliosa, un ragazzo spettacolare, vabbè. E lì ho cominciato la mia vera orchestra, cioè la vera orchestra da ballo che frequentava i locali del Veneto, Piacentino, le grandi feste, diciamo. Quindi c'era, forse aveva iniziato anche Fausto Troglio a fare l'impresario insieme a Zardi, ti ricordi il povero vecchio Zardi, lo zio che
3: io
2: poi...
3: Io ricordo, vabbè, Fausto. Ma
2: Fausto Troglio?
3: Certo.
2: Zardi, sì, c'era Zardi l'anziano, che poi è subentrato il nipote Soncini Francesco, che poi vabbè, l'ATAZ.
3: Ah, sì, allora, agenzia ATAZ, di spettacolo.
2: Agenzia ATAZ. Ecco, io lì ho cominciato veramente la professione e anche lì sei anni me li sono fatti con Daniele. Forse ho lasciato andare. Ah no, aspetta, ci arrivo. Daniele Cordani, o prima c'è stato Piscina, sai che non mi ricordo, Bea, sto facendo una confusione.
3: Vabbè, no, secondo Piscina, me prima, perché quando io ti ho conosciuto tu arrivavi da Claudio Piscina, quindi deve essere stato...
2: Arrivavo da Claudio Piscina, quindi è stato dopo Cordani, giusto, ecco, insomma lì. Poi dopo, tra una cosa tira l'altra, sai, sempre questa cosa, colleghi, vai, giri, valuti, non valuti, di qua e di là. Arriva Claudio Piscina, dove lì infatti ho conosciuto Zago,
3: che è il tuo compagno,
2: che è il mio compagno, oltretutto bassista di Omar Codazzi, e quindi l'ho conosciuto lì, abbiamo lavorato insieme per tanti anni, anche lì sui sei anni, comunque io tengo proprio i sei anni come riferimento.
3: hai la scadenza, poi scadi dopo
2: sei anni. Ho la scadenza, i sei anni, che è un Claudio Piscina, che è un terremoto di ragazzo, un bel ragazzo, quindi sai, ho detto tutto, un bel ragazzo, e quindi sai, le donne. Però era una grande orchestra, perché con Claudio Piscina avevamo anche Andrea Simiele, che poi è andato a suonare anche lui con Omar, un grande pianista, un grande musicista, che lavora tuttora per Omar Codazzi insieme a Stefano Zango per fare gli arrangiamenti di tutti i brani di Omar. E quindi c'era lui, c'erano altri personaggi, e con Claudio Piscina sei anni anche lì. Dopodiché cosa arriva? Cosa arriva dopo?
3: Allora, se io fossi la regia, farei partire una sigla che sicuramente i nostri ascoltatori conoscono, che un refrain che ricorda, che fa para para para para para para.
2: Vuoi la faccia della copertina? Ti faccio la faccia della copertina.
3: Esatto.
2: Senza occhiali,
3: donna,
2: aspetta.
3: Di cuori. Esattamente, donna, con gli occhioni verdi.
2: Ecco, e sai dove l'abbiamo registrato quel video lì? Te lo ricordi tu?
3: No, Donna di Cuori no, non me lo ricordo dove l'avete registrato.
2: Sai dove? Da quel dove? Matto di Franco, alla Baita al Lago.
3: Ah,
2: abbiamo fatto il video lì, il video alla Baita al Lago da Franco. Il matto.
3: Sai che ho cercato, di solito quando io preparo un'intervista, per entrare nel book del personaggio che devo intervistare, vado su YouTube e inizio ad ascoltarmi le sue canzoni.
2: Sì.
3: E volevo vedere quel video, ma non so perché non l'ho trovato.
2: Non si vede più? Io non lo so. È una vita che non li guardo, non
3: forse
2: ho proprio idea.
3: Ho trovato tante tue canzoni bellissime di cui dopo parleremo, ma non ho trovato quel video lì. Allora, in quel momento tu hai avuto l'opportunità di creare la tua orchestra.
2: Sì, la mia orchestra nel 2002, conoscevo già Massimo Scrivani, il fratello di Roberto, il quale poi si occupava di tutta questa serie di orchestre che facevano parte della Bei Tempi. E da lì, chiacchierata una cosa e l'altra, mi hanno proposto di aprire questa orchestra come Barbara, donna di cuori, naturalmente facendo entrare anche Stefano. E quindi, niente, con Andrea, oltretutto, con Andrea, Davide Trotta che adesso lavora in duo con la sua compagna, con Annalisa, ma anche lui ha fatto parte della mia orchestra. E quindi era un'orchestra di grandi professionisti, di elementi molto validi, quindi l'orchestra ha iniziato bene, tanti sacrifici, ma non posso dimenticare che ho sentito ultimamente per altre cose, Gigi Chiappini.
3: Eccolo lì.
2: Gigetto. Ecco, Gigi Chiappini arriva, perché Gigi Chiappini, io devo ringraziare solo Gigi Chiappini per quello che mi ha insegnato, perché è veramente una persona meravigliosa, sia dal lato umano, nei miei confronti, parlo per me, nei miei confronti sia umanamente che musicalmente. Quindi Gigi Chiappin, che era lì al Factotum proprio, cioè
3: era diciamo il socio di
2: Roberto Scrivani,
3: che ecco, si occupava
2: esatto, del lui dirigente
3: musicale.
2: Bravissima, lato musicale, che insomma ci ha preparato come si doveva per il debutto e per tutto quanto. E poi niente, sono partita con questa orchestra, insomma ero agitatissima perché per me era una cosa, la leader.
3: Posso dire ti invidiavo molto in quel periodo, perché l'orchestra Barbara Donna di Cuori, oltre a essere composta, come ha detto Barbara, da dei grandi musicisti e professionisti, era composta anche da dei bei fustacchioni, cioè lei era il fulcro e intorno aveva tutti questi bei ragazzoni.
2: Veramente. Poi è arrivato Riccardo, il toscano, che con quei capelli biondi lunghi, vabbè, adesso è invecchiato anche lui perché invecchiamo tutti, ma a quei tempi c'era lui, insomma. Poi c'era Marco Colombo alla batteria, che è un altro bel ragazzo, insomma,
3: io
2: tutti ragazzi belli.
3: Ero un po' di parte, perché in quel momento il tuo batterista era il mio amoroso.
2: Sbiru, esatto, Davide Codecasa, che adesso anche lui si è sposato, c'è una bambina meravigliosa. E però Davide Codecasa, brava, hai detto giusto. Poi dopo è arrivato Marco Colombo. E quindi era un'orchestra, perché facevano anche i balletti davanti. C'era Jonathan, che adesso è con Baguti, mi sembra. Sassofonista Jonathan, che facevano i balletti davanti, e le ragazze impazzivano, giustamente.
3: Voi
2: perché,
3: non avete insomma, idea, voi che ci ascoltate da casa su Radio Liscio, ma cos'è questo palco delle donne?
2: Sì, infatti avevo dei grandi figaccioni. La più vecchia ero io, in poche parole. Eh sì, perché la più vecchia ero io. Ragazzi, tutti 20 anni, quella età lì. Quindi, però è stato un bel periodo, non posso dire niente, perché è stato un bel periodo, un po' faticoso per tutto quello che è successo dopo, diciamo, per la questione Omar, così, che poi vabbè, sono cose che a me sinceramente non interessano, però hanno interessato un po' la mia carriera, che riguarda appunto quel periodo lì, che è stato un periodo un po', dico, insomma,
3: un po'
2: sconvolgente, no?

0: qualche settimana fa, qualche sabato fa, è stato sì. il mio ospite Gigi Chiappin. E okay. abbiamo proprio parlato del momento diciamo turbolento in cui la Bay Tempi si è divisa, si è sciolta,
1: esatto.
0: e lì è iniziato un po' per tutti i componenti, perché poi ognuno di noi, vabbè, io ero dipendente di Gigi, però c'era appunto l'Orchestra Oma, l'Orchestra Barbara,
1: c'era la Tonia Todisco, mi sembra, no?
0: Grande evento,
1: grande evento, poi, esatto.
0: Ognuno di noi ha preso un po' la sua strada in quel momento lì.
1: Eh sì, ha preso un po' la sua strada, perché insomma, diciamoci quello che è, la potenza era lui, la potenza era Omar Codazzi, perché Omar Codazzi era proprio l'orchestra numero uno che portava avanti tutta la situazione Bei Tempi, diciamo. Poi dopo quello che è successo, insomma, ci siamo ritrovati un po'
0: traballante,
1: quindi fino al 2012, che poi al 2012 io, vabbè, ho chiuso l'orchestra, mi sono fermata un attimo, dove Stefano è andato con Omar. E io mi sono fermata qualche mese dopo che ho, e poi ho trovato Lorenzo Cidda, che conoscevo già, che ha lavorato in passato con Claudio Piscina, quando l'orchestra si chiamava Claudio e Lorenzo. Prima di fare l'orchestra Claudio Piscina era Claudio e Lorenzo, dove c'era Lorenzo Cidda, con cui lavoro adesso da 14 anni, ecco. E quindi diciamo che il mio percorso è stato un po' così, non so. Dal 2002 al 2012 sono più di 6 anni, no? Quindi sono durata
0: decina,
1: di più.
0: Sì.
1: Ecco, sono una decina. Quindi sono
0: Hai
1: durata di più.
0: Ho stabilito un record.
1: Ho stabilito un record, ecco, quindi, ecco, boh. E poi niente,
0: ascolta,
1: arrivo alla...
0: Barbara,
1: sì.
0: Quello che io, una delle cose che io ricordo di quel periodo, io chiedo sempre, siccome la nostra è una chiacchierata tra colleghi,
1: sì.
0: chiedo sempre degli aneddoti divertenti, perché volevo raccontare ai nostri ascoltatori che
1: sì.
0: ovviamente gli artisti sul palco hanno l'irmoni, perché sono queste cuffie in cui noi ci sentiamo la
1: sì.
0: voce, sentiamo gli
1: sì.
0: strumenti.
1: Sì.
0: Mi sembra di ricordare che sul vostro palco, siccome
1: sì.
0: Zago, che è il tuo compagno, era anche il fonico, lui
1: sì.
0: vi parlasse negli ear monitor e sentivate solo voi. La gente di sotto ovviamente non sentiva, perché si parlava anche di cose tecniche, facciamo questa canzone,
1: esatto.
0: facciamo questa, vi dava delle informazioni tecniche, ma siccome Zago è un tipo un po' burlone, in mezzo a queste informazioni tecniche,
1: vedi,
0: diciamo che
1: faccia.
0: Sì, a casa non la vedono tutti, ma possono sentire il tuo silenzio.
1: Beh, ecco, allora Zago mi dirigeva, vabbè, anche perché insomma, diciamo che il suo lavoro lo sa fare, prima, adesso ancora di più, perché sai, con l'esperienza. Però se facevo qualcosa che non andava bene, subito mi cazziava, quindi nell'orecchio, che cazzo, scusate la parola, che cavolo fai? Non devi fare così, no, calma. E io mi giravo e lo mazziavo con lo sguardo, perché sai, poi essendo una coppia hai più confidenza, e quindi, però sul lavoro mi trattava come se fossi, cioè, sì, ma quanti cazziettoni mi tirava negli armoni. Cazzettoni,
0: ma vi diceva anche
1: proprio,
0: delle cose divertenti? Delle cose divertenti?
1: Ma divertenti sì, magari quando passava qualcuno di strano, magari che si guardavano con Andrea o così, no? Diciamo che tante cose strane, che magari passavano dei personaggi particolari sotto il palco. Io stavo cantando e insomma...
0: Ma ti è mai capitato?
1: Sai, benissimo.
0: A me sì.
1: sì.
0: Mentre
1: sì.
0: cantavi di avere una crisi di ridarella?
1: Io? Ma non solo di
0: sì.
1: crisi di ridarella, sì sì, ce l'ho avuta e mi fermo, ma ce l'ho anche adesso. La crisi di ridarella, siccome, vabbè, io adesso con Lorenzo non ho playback, lo dico sinceramente, perché, ma vorrei, guarda, beh, 59 anni, come ti ho detto, non mi vergogno di dirlo, adesso vorrei registrarmi qualcosa pure io, perché sai, a volte ci sono delle serate che non mi piace prendere in giro la gente, non mi è mai piaciuto, però sai, ci sono delle situazioni che non puoi non fare. Però non avendo playback, cosa succede? Che se uno ti fa ridere o così, cosa fai? Io mi fermo e vado avanti a ridere, poi riprendo a cantare. Però sai, quando c'è magari il playback, che puoi andare avanti facendo finta magari così, ma io non lo posso fare e non lo potevo, cioè ho usato anch'io del playback in passato, certo. Adesso ti dico la verità, non sono più in grado di farlo, ma perché non sono abituata. Ho dei problemi grossi a fare il playback.
0: Facciamo coming
1: tu,
0: out.
1: Perché anche tu canti, quindi.
0: Sì.
1: Perché tu canti, anche tu guidi. Cioè, io adesso avrei problemi, dovrei mettermi allo specchio così, perché sbaglierei i labiali. Perché io non faccio mai, in una serata, da una serata all'altra non riesco mai a cantare la stessa canzone nello stesso modo, quindi, ma è un po' mio, cioè, una mia cosa. Quindi ogni serata ha un'interpretazione diversa e quindi per me sarebbe anche dura andare dietro al playback. Però sinceramente a 59 anni ogni tanto cedo. E magari qualche branetto registrato potrei magari anche farmelo. Però ci penserò. E viva la sincerità.
0: Noi però ti apprezziamo tantissimo, tu sei una cantante bravissima, non lo dico perché sei qua, ma hai una, per me, diciamo da collega, io ti stimo.
1: Sì, sì, beh, certo.
0: Vocale, hai una vocalità e soprattutto quello che mi piace di te è l'interpretazione proprio che dai
1: sì,
0: alle canzoni.
1: Sì, sì.
0: Perché si sente.
1: Grazie, cara.
0: Con il cuore.
1: Brava, ecco,

0: Che sì, una canzone puoi essere la più brava del mondo, ma se canti la canzone e non arrivi, per me, cioè, non è così, ecco, non è così. Quindi non mi interessa né l'estensione vocale, né la, cioè, l'estensione vocale non mi è mai interessata, ecco, mi interessa. Io adoro Fiorella Mannoia è una cantante, un'interpretazione pazzesca, perché io quando ascolto Fiorella Mannoia, quando chiudo gli occhi, io vedo la scena, ma un altro come Mina, nonostante la vocalità pazzesca che ha, però tu, io quando chiudo gli occhi ascolto Mina, io vedo la scena di quello che lei sta cantando, e la Fiorella Mannoia è la stessa cosa, e questa è la cosa più importante secondo me, perché la gente si deve immedesimare nella situazione, il fatto che arriva la lacrimuccia è perché sente quello che tu stai trasmettendo, lo vive. Ecco, è la cosa più bella secondo me.
1: Secondo me, mi è capitato a volte,
0: sì,
1: che qualcuno mi dicesse mi hai fatto piangere, ma non è una cosa negativa, cioè non è che uno mi, esatto, dica mi hai fatto piangere, cioè vuol dire che la freccia, io faccio anche tiro con, sì, l'arco, è arrivata nel bersaglio, cioè tu hai comunicato,
0: certo,
1: qualcosa,
0: certo,
1: a questa,
0: certo,
1: persona.
0: Che è la cosa più importante.

0: la cosa più importante.
1: Io ricordo una tua canzone che ho adorato, che era Non mi sembra vero, che parla proprio,
0: non mi sembra, sai che è una vita che non sento quella canzone lì, è una vita, non so se qualcun altro l'ha riproposta come cantante, non lo so, perché so che Diego Zamboni aveva riproposto Occhi profondi, mi sembra.
1: Un'altra canzone spettacolare che bellissima. Vi consiglio agli ascoltatori di Radio Liscio di andarla a cercare su YouTube e di ascoltarla, perché sono tutti brani meravigliosi.
0: Non mi sembra vero. È una canzone parla proprio della vita che abbiamo noi sul palco. Ecco, quindi non mi sembra vero di essere qui sul palco, di vedere tutta questa gente che è qua, che mi applaude, che vive questa serata insieme a me, e io insomma do questa emozione, queste canzoni a loro, le regalo, il mio regalo per loro, ecco. Quindi
1: c'è una frase che dice,
0: scritta da Brunali mi sembra
1: di Brunali. Adesso l'ho ascoltata stamattina, me la sono andata a ricercare appunto, e c'è una frase che dice
0: Brunali:
1: non ho sbagliato contando su di voi, che parla, certo, cioè dice del pubblico proprio, senti ancora vera questa, certo, frase.
0: E certo, perché se noi siamo sul palco perché la gente ci viene a sentire, che paga il biglietto, e poi alla fine serata, diciamoci quello è, che il gestore paga noi che siamo sul palco, ma se non ci fosse la gente è logico che noi non potremmo fare questo lavoro, perché come facciamo poi a vivere, nel senso, se viviamo di questo, sto parlando della questione monetaria. Ma la cosa più importante è la questione che la gente viene per ascoltare le tue canzoni, viene a vivere insieme a te questa serata, queste emozioni, che poi alla fine è una cosa continua, perché poi la gente ti segue, ti viene a trovare, ti diventa, non dico una famiglia, perché la famiglia sarebbe una parola troppo grossa, però vive con te quando ti viene a salutare, che ti racconta magari qualche suo problema, che ti racconta la sua vita, così. Quindi vuol dire insomma che loro vivono insieme a noi questa situazione del nostro lavoro, che poi è un lavoro, negli anni diventa proprio un lavoro, perché sai, è il tuo lavoro, non è, c'è chi ne ha un altro, però per me è il mio lavoro, e quindi io cerco di fare bene il mio lavoro, e se non ci fosse la gente potremmo anche stare a casa, ma mi fa piacere avere la gente, perché ho avuto la possibilità di avere tante persone amiche. Ho tanti amici che mi sorreggono, che si può parlare di qualsiasi cosa, e quindi questa è una cosa positiva, perché non è che tu vai sul palco, canti, finita la serata, basta, faccio sulle mie cose e me ne vado a casa. Non c'è nessuno lì che ti saluta, non c'è nessuno che viene lì a dirti qualcosa. Invece no, perché quando appena finisci la serata vengono sotto il palco, ti danno la mano, ti vengono lì, ti baciano, anziani, non anziani, giovani, bambini, io ho tanti bambini che mi seguono, sento questa cosa, questo affetto, che guai con me, e quindi per me questa cosa è bellissima, che poi quando vengo a casa racconto a mia madre, allora come è andata, c'era tanta gente, come è andata, hai visto qualcuno, che conoscevi questo, insomma, è una vita, è un lavoro, che è logico che se uno va in fabbrica a lavorare, catena di montaggio, non è, va bene, lo fa perché deve vivere, però il nostro lavoro è faticoso, perché dietro le quinte è molto faticoso, soprattutto per le donne, però leggo delle cose che, e poi logico che questi colleghi qua sono seguiti da persone che magari ti vengono a sentire nelle serate e vanno dove tira il vento, no? Quindi vanno dove tira il vento, ma guarda quello là, tu sei, cioè ci faccio caso, ma non ci faccio caso, le cose che mi danno fastidio, cioè io più o meno sono sempre andata d'accordo con tutti, quindi lascio scorrere tante cose, non è che sto lì tanto a pensare, a guardare. È logico che se vado giù dal palco e vedo quello lì con il labiale che dicevo, quella lì la canta no, la implede, allora dico no, aspetta un attimo, scusami, no, perché sto cantando, io non prendo in giro nessuno, stavo dicendo un'altra parola. Però fastidio, Bea, sì, fastidio, adesso la dico, poi magari la tagli, che quando arrivo, quando vado alle feste, la prima cosa che io cerco è il bagno, perché per me è importante il bagno deve esserci, allora mi informo, quando non è vicino al palco io mi in cavolo, e vado a cercare un posto dove ci sia il bagno, perché io in serata devo avere un riferimento. Per me il bagno è la prima cosa che cerco quando arrivo in una festa.
1: A me detto, capita,
0: questa cosa mi dà fastidio quando non c'è, quando
1: a
0: non c'è, o è lontano,
1: quando mi fermano sulla mia strada verso il bagno, perché ovviamente tu hai una pausa magari piccolina, devi per forza andare in bagno perché la pipì scappa anche alle cantanti.
0: E più vai avanti con l'età e più non la tieni.
1: E ti dicono scusa, ma hai visto, potresti fare ricco, scusa, devo andare. Ma, e loro no, ti dicevo.
0: Adesso te ne racconto una. Te la racconto. Eravamo dalle parti di, non mi ricordo, non so, Sasso Maggiore, una parte delle Terme, adesso non mi ricordo bene il posto. Ero con la mia orchestra e Stefano, tutto ad un tratto, mi viene voglia di andare in bagno. Non ce la faceva più, ma non parlo di pipì.
1: Ok.
0: Scende dal palco, va nel bagno e lo ferma uno. Una persona anziana, ma scusi, ma non è che saprebbe farci? No, ma guarda che. No, ma aspetta, perché il Stefano non ce la faceva più. Se la stava facendo addosso, perché doveva dare retta a questo qua che non lo mollava. Quando è così, Bea, veramente, lo so, ma io ti capisco, più come ho detto, più vai avanti con l'età, più è peggio, perché non riesci a tenerla. Quelli che ascoltano, che hanno più o meno la mia età, anche di più, ragazzi, sappiamo, no?
1: Beh, io ne ho qualcuno in meno, però mi avvicino anch'io.
0: Sì, per gli uomini è ancora peggio. Ecco, mi è 59, quindi. Quanti ne hai tu?
1: 49.
0: Ma cavoli, non pensavo.
1: Sì.
0: Te sei vecchia anche a te? Sei vecchia anche te? Io ogni tanto mi metto allo specchio e faccio così.
1: Come sarei? Tirandomi un po'?
0: Tirata proprio così, tirata. Ogni tanto suonano al campanello qua, ma si piace e viene, vabbè.

0: tralasciando l'argomento che abbiamo appena trattato, perché nelle feste giustamente due cose sono importanti, come ho detto, il mangiare e il bagno, oltre ovviamente a cantare. Qual è il tuo piatto preferito che mangi alle sagre?
1: Allora, siccome sai che Zago è uno chef,
0: ha
1: sempre cucinato cose buone, è molto... Il provetto, altro che provetto. E quindi ha sempre fatto, anche fatto il cuoco del cuore, ti ricordi, no? Quando faceva il cuoco del cuore, faceva le ricette, che c'era la Sonia.
0: La trasmissione.
1: Solo che Zago, io non so se tu ultimamente l'hai visto.
0: No, non l'ho visto da tantissimo tempo, no.
1: Zago era arrivato quasi a pesare 150 kg. Non ti ricordi quando era grosso?
0: Sì.
1: Adesso pesa 85 kg. È arrivato tutto a un punto, un giorno si è alzato, faceva un po' fatica a respirare, da lì ha smesso di mangiare. Si faceva le sue cose giuste di qua e di là e pian piano perdeva peso, ma è stato... Adesso vederlo mangiare è... La cosa.
0: E quindi alle feste mangi tutto. Solo pomodori e.
1: Io? No, attenzione! Io mi porto il cibo. Io mi porto il cibo da casa. Anche per alcuni problemi che ho avuto fisici, mi faccio il cibo da casa, perché nelle feste cosa trovi? Sì, puoi trovare il roast beef, prosciutto. Però preferisco cucinarmi da casa, mi faccio le mie cosine, la verdura, magari con due uova, il tonno naturale. Me lo porto da casa perché almeno so quello che mangio e so che non mi dà problemi durante la serata, perché potrebbe causare anche problemi in serata. Il bagno per quello che io... Il bagno è la cosa più importante. È la verità, diciamo le situazioni fisiologiche di una persona ce le abbiamo tutte, quindi può capitare.
0: D'altronde,
1: capitato,
0: il nostro programma parla proprio dei retroscena della vita del cantante, del musicista, e anche questi sono retroscena, giustamente.
1: Ma vorrei raccontare qualcosa in più, però non mi sembra il caso che la gente sappia certe cose, però se fosse per me direi...
0: Ci inspiriamo. A parte il bagno, c'è qualcosa, un rito, un qualcosa che fai prima di salire sul palco?
1: Che faccio?
0: Un'abitudine,
1: la sirena.
0: Un'abitudine che hai.
1: Sì, la sirena. Faccio la sirena per scaldare un po' la voce, perché a volte non la faccio neanche perché mi dimentico proprio. Dipende, poi se sono di fretta, cerco di scaldare un po' la voce per... insomma per la performance la serata, perché così. Però sì, la cosa principale, ritorniamo sempre lì, un rito prima di salire sul palco, il bagno. Perché attenzione,
0: tutte le cantanti
1: perché ti vesti, ti metti su mutande, tutto quanto, però dopo ti dici cavolo, mi viene voglia di fare la pipì. No, e invece sì, vai prima e poi ti cambi, ti metti. Questo il rito deve essere sempre quello, perché sennò... Però di riti magici, quelle cose lì di macumbe, non ne ho.
0: Non hai
1: sirena? Sì, faccio queste cose un po'.
0: Manca, hai detto che sono appunto dal 2012 che ti esibisci in duo con Lorenzo. Ti è mai capitato che ti mancasse in questi anni la vita dell'orchestra?
1: No, la vita dell'orchestra no, però i ragazzi con cui ho lavorato sì, perché diciamo che io ho chiuso per anche problemi miei, nel senso di problemi fisici, perché ho avuto il problema del cancro al seno e tutto quanto, dopo perché ho cominciato a non star bene, poi dopo sono stato operato e tutto quanto, però ho lavorato con delle persone che adesso come adesso, ti dico la verità Bea, è difficile trovare. Io ho lavorato con delle persone umili, delle persone sane, amici, che non è facile trovare. L'amicizia in questo ambiente non è facile. Io ancora adesso con Andrea, per me Andrea è un fratello, Riccardo ci sentiamo, è con Rossella Ferrari. Marco Colombo ci sentiamo sempre, i suoi genitori vengono sempre a trovarmi quando vado dalle parti di Dovera, di Lodi. Cioè, c'è questa cosa che è rimasta, che è difficile trovare. Invece io ho lasciato un buon segno, loro hanno lasciato un buon segno a me. Quindi questo vuol dire che mi manca quello. Adesso, come donna, 59 anni, non riuscirei più a fare quello che ho fatto prima, perché tante serate non riuscirei più a fare, i viaggi non riuscirei più a fare. Infatti mi domando Stefano come fa ancora, lui 55 anni, con Omar passano dal Veneto, vanno giù nelle Marche, stanno fuori a dormire, fanno chilometri e chilometri. Io una cosa così non riuscirei più a farla bene. Io adesso vivo questa situazione con Lorenzo da 14 anni, ma lavoriamo tra Pavia e Milano, ma non farei di più perché non ce la faccio proprio fisicamente a tenere il ritmo, hai capito? Quindi per me il venerdì, sabato e la domenica pomeriggio, che facciamo tutte le domeniche pomeriggio in un ristorante a Vernate, vicino a Binasco, provincia di Milano, e la sera se sono a casa, ma un pomeriggio e sera, a parte la settimana scorsa, perché il sabato non abbiamo lavorato, l'ho fatto, ma se no il pomeriggio e sera faccio anche fatica a farli, non li faccio più. Quindi per me è diventata pesante questa cosa, però se lavori poi con gente, con Lorenzo mi trovo benissimo perché è una persona a 63 anni, 64, per 64, è una persona che guai con me, un rispetto reciproco pazzesco. Ma i ragazzi con cui ho lavorato, io ho avuto la fortuna di lavorare con delle persone d'oro, che ancora adesso se dovessi lavorare con uno di loro lo farei, perché so che persone sono. Si sono comportate sempre bene con me, so che valore hanno, sia come musicisti che come persone. E non è facile, perché ricordo, adesso come adesso è bene. Dimmi.
0: Ricordo quel periodo che appunto sì. È stato il periodo dal 2002-2003 in poi.
1: Sì.
0: E mi è capitato di frequentare casa tua appunto per questa parentela del cuore delle nostre orchestre.
1: Sì, è vero, e sì, certo.
0: Ricordo questo... via vai di musicisti, ma era proprio come una famiglia, cioè la tavola imbandita, sì. Poi tavola da mangiare, con tutti i musicisti a mangiare, a
1: ma è sempre
0: scherzare,
1: così.
0: Ridere.
1: Sì, ma infatti la mia casa, come dico sempre, per le persone, io incontro una persona, mi trovo bene, la mia casa è sempre aperta. Se tu vuoi venirmi a trovare, beh, un giorno lo fai, la mia casa è aperta, ti invito a pranzo, non sto intanto a pensare. Cioè, se io mi trovo bene con la persona, io ho accettato questa cosa qui perché eri tu. Perché sennò io, guarda, in televisione non vado più, non vado mai. Registrazioni, non faccio dischi perché non mi interessa più fare dischi, non voglio più farne. Ma perché vivo una vita tranquilla, vivo una vita serena, non voglio sapere altro. Mi interessa fare il mio, a fine settimana va bene, capito? Poi c'è la mia casa, c'è i miei animali, mia madre, il mio compagno. E va bene così, hai capito? Però la mia casa, se uno mi viene a trovare, è aperta. Perché io e Stefano siamo così, nel senso che cioè ci piace stare con la compagnia, poi soprattutto con persone che infatti il risultato è ancora quello, chi vuole, cioè ci siamo ancora in contatto. Ma anche con Gigi, che ho sentito qualche giorno fa, che eravamo in ballo per un locale a Piacenza, di quale ho detto, adesso un giovedì ti vengo a trovare. Mi fa piacere, perché io non posso dimenticarlo Gigi, ma non l'ho mai dimenticato, è una persona che con me è guai. Quindi mi piacerebbe anche a ritrovare certe situazioni, infatti gli ho detto verrò a trovarti una sera, magari canto anche una canzone, hai capito?
0: Magari, una bella rimpatriata. Con...
1: non sarebbe male, di certe persone una bella rimpatriata sarebbe bello.

0: siamo quasi arrivati al termine della nostra chiacchierata, sì. Però ti posso dire che sono stata contentissima di averti mia ospite di questa chiacchierata che abbiamo fatto.
1: Sono stata bene anch'io, davvero. Bea, guarda, mi sono lasciata andare, nel senso che, vabbè, come detto, se c'è qualcosa da tirar via, tiratelo via. Il bagno no, però, lasciatelo sempre il bagno, mi raccomando.
0: Il bagno lasciamo, non ti preoccupare.
1: Ti però guarda, ti dirò, Bea, ti dirò una cosa, guarda, lo dirò a Lorenzo e mi piacerebbe che tu facessi un'intervista anche a lui, a Lorenzo Cidda, quello che lavora con me. Glielo dico, gli mando il tuo numero e poi vi sentite. Per me sarebbe un piacere davvero, Bea.
0: Un grande grazie. Oh,
1: ti ringrazio tanto, buona vita a te, a tuo marito e alla tua cagnolina.
0: Grazie di cuore. Ciao Barbara.
1: Beatrice, un abbraccio a te, un bacione grande. Ciao tesoro, ciao, grazie. Grazie mille, ciao.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Shock a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride. Il bilancio dell'attacco è di un morto e di almeno 16 feriti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
2: Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata della Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla nel parco di Tiergarten, causando la morte di una donna, almeno 16 feriti, 3 gravi. La polizia ha identificato il presunto autore, non ancora arrestato, fuggito a piedi quando il veicolo si è schiantato contro un albero. Si tratterebbe di un 21enne.
3: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus.
2: L'uomo noto alla polizia è legato all'ambiente islamista di Berlino e ha lasciato i riformatori a maggio, ha dichiarato il portavoce della polizia Florian Natt. Alle 14 si terrà una commemorazione davanti alla porta di Brandeburgo.
1: Scene di guerriglia ieri in Val di Susa, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. Secondo i sindacati di polizia, i feriti sono una 60 tra gli agenti e il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della Francia più antagonista del movimento NOTAV. Unanime e bipartisan la condanna del mondo politico e istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi, ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine. La premier Meloni in un post parla di un deliberato attacco allo Stato e avverte «non ci piegheremo», vicinanza agli agenti feriti anche dalle opposizioni. Giriamo pagina con l'Italia divisa a metà dal meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud. È scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi sullo sfondo della nuova escalation militare nel Golfo. E il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Nicola De Muro.
4: I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza, il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro. Nel weekend la premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il ministro dell'economia Giorgetti per poter varare al primo consiglio dei ministri utile un decreto e attivare le misure entro il primo agosto. C'è un problema di conti pubblici, i tre tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato e sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
1: In chiusura allo sport, Formula 1 in Ungheria sarà Lando Norris a partire in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton retrocesso di 3 posizioni per aver superato il limite di velocità nella corsia dei box, partirà in quinta posizione. Penalizzato anche il leader iridato Antonelli che scatterà dalla quarta fila, il semaforo verde alle 15. Ciclismo, Parigi incorona Pogacar che oggi sfilerà sugli Champs-Élysées brindando al quinto Tour de France in carriera. Ieri nella penultima tappa la scalata del mitico Alpe d'Huez vinta dall'ecuadoriano Carapaz. Il fuoriclasse sloveno è giunto quarto davanti al belga Evenepoel che chiude secondo la Grand Boucle. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con i più grandi successi di sempre, i miti di ieri e di oggi, come dice la nostra sigla appunto, proposti a due a due. Il primo interprete di oggi è Ruggero Scandiuzzi, ci propone Stringi le mie mani per iniziare e subito dopo Se te lo dice il cuore.

Erano due grandi successi di Ruggero Scandiuzzi, Stringi le mie mani e Se te lo dice il cuore. È il momento di Castellina Pasi. Prima un foxtrot, Una notte per sognare, e a seguire un valzer, Parigino.

E dopo Castellina Pasi arriva l'Orchestra Italiana Bagutti, un medley che comprende Amore dimmelo, Romantico sognatore e Canzone mia.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e questa era l'orchestra italiana Bagutti. Passiamo al grande evento che ci propone in sequenza due brani, Piove e Avanti in Dre.

E dopo questo tuffo nel passato con la canzone popolare proposta dall'Orchestra Grande Evento, Paolo Tarantino e il miracolo italiano. Torniamo indietro anche qui di un po' di anni, uno dei cavalli di battaglia, neanche farlo apposta, cavalli bianchi, cavalli neri. A seguire, Cuore infranto.

E dopo Paolo Tarantino arriva Raul Casadei, La sala è vuota, Io sono come sono, Appassioneda. Questi i tre titoli che compongono il primo medley. A seguire, La sfida dei Clarini di Secondo Casadei.

E siamo già arrivati anche oggi al termine della nostra puntata dei Simpatici Italiani, un'ora insieme con i grandi miti di ieri e di sempre. Concludiamo come ogni giorno con un pezzo strumentale, la tromba di Daniele Comba ci propone Sul Lago Dorato. E con queste splendide note vi do l'appuntamento a domani. Ciao Simpatici Italiani!

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises, vicino Valencia, a centinaia di chilometri di distanza dalle altre conflagrazioni che si stanno propagando nei pressi di Madrid. Circa 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme che hanno colpito duramente la Gironda ora minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti si conoscevano da tempo i due e nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Dai primi risultati dell'autopsia, Esposito, aggredito brutalmente, sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo. Guerriglia in Val di Susa, a Chiomonte, tra Notav e forze dell'ordine. Incendiate ieri due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dalla meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. Giovanni Malagò valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Tadej Pogačar ieri quarto sull'Alpe d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
5: Buongiorno simpatici italiani, siamo pronti anche oggi con il nostro appuntamento di un'ora alla scoperta del nostro archivio musicale. Iniziamo con Dino Crocco, musicista, cantante, showman, presentatore televisivo piemontese che ci propone due dei suoi pezzi di battaglia, Artista Io e Rosaria.

Tendo quattro incominciò il tempo della vita mia, fatta di accordi sconosciuti e di armonie senza un nome, come un solista di

artista io, ma non lo so. Un uomo vero forse un po'. Artista io, cosa farò nel tempo che ho avanti a me? Artista io, dei sogni miei rinchiusi in fondo all'anima. Artista io,

E abbiamo iniziato questa puntata di oggi ricordando Dino Crocco. Passiamo a un altro artista del passato, Learco Gianferrari. Ci ascoltiamo Camilla e uno dei suoi più classici, Zingarella.

Questo era Zingarella, eseguito dall'orchestra di Learco Gianferrari. Arriva Giusy Mercury con I ricordi del passato e subito dopo Un bacio.

Questa è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani, la nostra ora quotidiana con i grandi successi del passato. Dal mondo delle orchestre romagnole arriva Castellina Pasi con uno dei tanghi più classici, Folle Sentimento, ma prima un altro pezzo, Doriana Bell.

ed era folle sentimento il tango di Castellina Pasi. Ci spostiamo allo Sparone Folk Festival 2025, da cui abbiamo estratto questi due brani che andiamo a proporvi. Sono un trio vocale veneto, i Farfilò, che sul palco hanno portato una filastrocca scioglilingua, la canzon Firuli Rulera, e poi il celeberrimo canto preghiera di Bepi De Marzi, Signore delle Cime.

Questi erano i Farfilò, Signore delle Cime. Arriva Maurizio Medeo, ci farà ballare con Matilda in the Summertime, insomma un medley scatenato, e a seguire A tutta polca.

stasera La Cantar, l'orchestra spettacolo Raul Casadei, brano che tra l'altro fu portato addirittura al Festival di Sanremo. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani, c'è ancora tempo per un brano, un Fox per due, ce lo propone David Pacini. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
3: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie, edizione sport.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises, vicino Valencia, a centinaia di chilometri di distanza dalle altre conflagrazioni che si stanno propagando nei pressi di Madrid. Circa 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme che hanno colpito duramente la Gironda ora minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti si conoscevano da tempo i due e nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Dai primi risultati dell'autopsia, Esposito, aggredito brutalmente, sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo. Guerriglia in Val di Susa, Chiomonte, tra Notav e forze dell'ordine. Incendiate ieri due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dalla meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. Giovanni Malagò valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Tadej Pogačar ieri quarto sull'Alpe d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

gente, buon venerdì 24 luglio 2026. C'era Cinghia che mi stava esprimendo tutte le sue lamentele pre-weekend, perché ha accettato di andare a suonare con i Cooper Fieser, con i Cooper Fieser, perché non sono i Cooper, sono i Cooper Fieser. Fai segno di sì con la testa che sono i Cooper Fieser. Sì, se stai lì fermo così non so se sto dicendo stupidate o sto dicendo cose vere. E quindi è in ambascia, mi ha già chiesto i vinili di lunedì in modo che può prepararli oggi pomeriggio e così al pensiero libero per poter passare questo weekend, che attenzione, godetevelo questo weekend, perché fino a domenica sera abbiamo queste temperature che sono piacevoli. In questo momento ci sono 27 gradi. Da domenica sera, porca loca e altre bestie porche, arriverà la più terribile, infernale ondata di caldo dell'estate. Signore, ma guarda giù ogni tanto. Perché? Perché? Cosa abbiamo fatto? All'epoca avevi, mandavi robina semplice, che so io, ammazzavi il primogenito, la peste. Adesso invece mandi ste robe così, eh? Allora, fino al 6-7 di agosto, quindi da domenica, che è il 26-27, fino al 6-7 di agosto, nelle pianure, in Valpadana, qui, quello più terrificante sarà qui il nord-ovest. Hanno detto addirittura che sulle Alpi occidentali si batteranno record mai raggiunti, e quindi si scioglieranno ancora di più i ghiacci, eccetera, eccetera, eccetera. Ma su tutta Italia non scherzerà, perché il gobbo di Algeri, del Sahara, arriva cattivissimo, dice: ah, non mi volete più e io torno, e che torno con tutta la mia cattiveria, soffriranno in Francia, noi qui nel nord Italia. Dopo il 6-7 d'agosto se ne va qui dal nord Italia, mentre resterà giù ancora al sud. Ma qui per esempio in Piemonte, il profondo nord ovest, ma anche nella parte occidentale della Lombardia, i fiumi sono già a secco, i terreni sono tutti aridi. Manca l'acqua, abbiamo bisogno di acqua e la cosa peggiorerà. Va bene, ve l'ho detto. Ma come? Ma cominci la trasmissione con queste notizie così tristi e perverse? Beh, qualcuno le deve pur dire. Perché ci sono quelli che ti massacrano di bambini morti, omicidi, accoltellamenti, e poi quando ci sono le cose che invece dovrebbero preparare la popolazione a difendersi, diventano blandi, diventano morbidi. Stavo leggendo prima un articolo sul giornale, che io leggo sempre prima dell'inizio della trasmissione: come difendersi se sei in macchina e vieni colpito da una grandinata. E come ti difendi? Preghi, sei lì, sei sotto, speri che... perché dicono è meglio andare piano o è meglio andare un po' più forte, in modo che la grandine quando colpisce scivola e si piace. Preghi, ti metti lì. Se non trovi un ponte dove metterti sotto l'autostrada, dove di solito ce ne sono 5 o 6 uno sopra l'altro che sono lì sperando che non venga giù di traverso, ma diamo le notizie che importano alla gente. Per esempio, il primo brano di oggi è Malamore no. Matteo Tarantino, ma che cosa dici? Malamore sì, l'amore è tutto, l'amore è tutto.

Allora, andiamo con ordine. Sono le 11:11, questa è Canzoni senza frontiere. Oggi è il 24 di luglio 2026, è venerdì, è l'ultimo giorno della settimana. È il 205esimo giorno dell'anno. Ne mancano 160 alla fine dell'anno ed è Santa Cristina di Bolsena. Oh, oggi è la giornata mondiale dell'autocura, il famoso Self Care Day. Quelli che si vogliono bene, quelli che hanno rispetto di se stessi e quindi, come si dice, ci stanno attenti e si autocurano. Quelli che ci sono molte malattie che uno deve seguirsi, al diabete per esempio, uno deve seguirsela per i fatti suoi, glicemia, l'insulina, altre cose che uno deve curarsi da solo, che ecco l'autocura, curarsi da solo, aver cura di se stessi, volersi bene, che è la cosa più importante di questa terra. Cinghia, per esempio, a mezzogiorno si fa una cofana di maccheroni, quello già anche volersi bene, perché vuol dire che appaga un suo gusto che poi lo trasforma anche addirittura in canzone. Oggi, la trasmissione di oggi, 24 di luglio, andrà in replica. Sapete che ad agosto Radio Lishon, Summer Edition, è in vacanza, quindi la replica di oggi, 24 di agosto, andrà in onda, e forse la state vedendo in questo momento, venerdì 21 agosto, che sarà il 233esimo giorno dell'anno. Ne mancheranno 132 alla fine dell'anno e sarà San Pio X che è stato Papa, ed è la giornata della memoria, omaggio alle vittime del terrorismo, quelle cose che succedono, come quel camion di Nizza, come quelli, oppure quelli che si trovano la bomba dentro nella chiesa, ecco, quelle sono le vittime del terrorismo. E oggi, 21 di agosto, se state guardando la replica, si omaggiano loro. Mentre siamo al primo vintage di oggi. Allora, intanto arrivano i messaggi, vi ricordo il solito numero di telefono, 331-335-6565. Allora, Paolo di Genova, che non ci chiama mai, ci aveva chiesto ieri una canzone che, questa è proprio una chicca, perché allora Paolo e un altro che è Max di Ozzano in provincia di Bologna si divertono ad andare a cercare robe che secondo loro sono difficili da trovare, sono chicche, eccetera eccetera. Al cinghio gli fate un baffo, lui adopera l'intelligenza artificiale, trova tutto. Allora, il Paolo di Genova ci aveva chiesto Norma Mia, che era il lato B di un 45 giri del 1962 di Tony Dallara. Ma noi ce l'abbiamo e te lo mandiamo, Norma Mia, detta anche solo Norma.

Matteo Bensi e Veronica Cuneo in Figlia dei Monti. E Cinghia e io abbiamo dei sospetti sul Supremo, è una sua invaghita non indifferente nei confronti della Cuneo. Gli piace, dai, Supremo, confessalo, ti piace la Cuneo, ti fa sangue. Tant'è vero che oggi ho messo due pezzi della Cuneo. Quando il Supremo fa così, è proprio lì che veleggia col pensiero sulle doti vocali di lei, no, intendevo dire questo. Allora, messaggi 331-335-6565. Buon weekend a tutti, mi fareste ascoltare Tremarella di Edoardo Vianello? Grazie Ettore, Max di Ozzano Bologna. L'abbiamo appena fatto ascoltare i giorni scorsi, lo so che è una roba molto estiva. Buongiorno da Margherita di Genova, ciao Margherita, bacio. Buon fine settimana da Maria Rosa, ciao Maria Rosa. Tanti saluti da Irma, la dolce di Imperia, e buona trasmissione, grazie Irma. Ciao Ettore, sono Patrizia da Torino, oggi compio 55 anni. Mi fai una dedica a tuo piacere, ti seguo tutti i giorni, un bellissimo programma, ciao. Ti dedico subito il prossimo vintage, perché a 55 anni adesso sentirai come ti identifico. Ciao Ettore, ciao Cinghia, buon fine settimana, Graziella da Verniasco, ciao Graziella, ciao Ettore, siamo nella stessa barca. Vorrei ascoltare una canzone vecchia come me, Rondinella Forestiera di Claudio Villa, grazie da Franco. Buongiorno Ettore e Marco, grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno e per le belle canzoni. Buon fine settimana da me e nonna Rina di San Giorgio. A me piace che tu me non ti identifichi mai, ovviamente sei assisti la nonna Rina di San Giorgio, per cui sei fantasmica. Dimmi anche il tuo nome, non è un problema, saluto anche te oltre che la nonna Rina di San Giorgio. Allora, per quella bimba che oggi compie 55 anni, Bimba se sapessi, secondo Vintage Oggi, canzone del 1983 di Sergio Caputo. È bella questa canzone perché c'è un brano che dentro aveva una frase che diceva: citrosolina granulare bevo per dimenticare il mal di mare viscerale che questo mondo mi dà. Chiamano quelli della citrosolina e dicono: guarda che non puoi, anche se la citi così è pubblicità, non si può fare pubblicità ai medicinali. E allora lui dovette cambiare la frase, che diventò idrofobina vegetale, che non esiste l'idrofobina vegetale. Comunque, bello swing di questa Bimba se sapessi di Sergio Caputo, dedicata con gli auguri di buon compleanno a questa bimba di 55 anni che si chiama Patrizia da Torino.

Bravo Caputo, mi piace che sia così sminuito un po' nel magico mondo dello spettacolo, perché era bravo. Bimba se sapessi era una canzone dell'83, o tempora o mores. Pensa, nell'83 non potevi fare la pubblicità dei medicinali in televisione, in giro dappertutto. Oggi in televisione sono quasi solo pubblicità di medicinali o di questi prodotti che migliorano il vostro stato di salute. È perché quelli adesso sono in grado di pagare, e come sono in grado di pagare. Allora, secondo Veronica Cuneo, abbiamo detto di questa infatuazione del Supremo per la Veronica Cuneo, poi adesso dimagrita, in forma, pimpante, wow wow, non mette più i vestitini nel mercato, comincia a mettere i mini pants, comincia a mettere le mini gonne, insomma comincia a fare la raffinatina un po' anche sensuale. E allora oggi ce la ricordiamo com'era in un'antica fotografia, Veronica Cuneo.

Allora, la Veronica Cuneo. Basta, non ce ne sono più oggi di Veronica Cuneo. Con l'antica fotografia 11:33. Ciao a tutti, sono Alessandra. Volevo ascoltare la brava famiglia di Matteo Tarantino. Scatenati, cinghia. Buon fine settimana a te, Ettore. Te le meriti, grazie per quello che fai per noi. Auguri a Patrizia per i suoi 55 anni. Stai proprio ascoltando in diretta. E tutti che festeggiano. Saluti per tutti. Bravo Franco per la richiesta. Quella della rondinella forestiera. Piace anche a me. Doniamo tutti della nostra età, la quarta età. Isabella da Roma, lascia perdere i numeri, terza, quarta, seconda. Per noi diversamente giovani, Isabella da Roma. Allora, stanza fredda in questo momento, io ho la stanza fredda, 23 gradi, sto benissimo, addirittura con il condizionatore che adesso si è fermato perché ha raggiunto la temperatura che gli avevo impostato io, i 23 gradi. Perché con 23 gradi si può stare in polo, si sta freschi, con l'acqua bella fresca comunque a disposizione, il cinghia che ti guarda e la stanza fredda ti fa vivere meglio. Diego Zamboni e Tony Attodisco, tutte coppie oggi, Supremo, eri... Io cerco di entrare nella tua testa quando prepari la scaletta. Quali sono le scintille?

Stanza fredda di Diego Zamboni e Tonia Todisco, ma adesso mi prendo un pochino di tempo per parlarvi del terzo vintage di oggi. È una canzone di un signore che ha è del 39, quindi ne ha 87 di anni, e che parteciperà il 10 di ottobre al Festival della Canzone Italiana di Luino, che ho l'onore di presentare io con Elisabetta Vigliani, ci sono veramente tantissimi artisti dell'epoca, e c'è anche lui, Don Bachi. Allora, Don Bachi è un personaggio assolutamente poliedrico, cantante, autore, attore, fumettista, e chi più ne ha più ne abbia. Ma con questa canzone, il titolo di questa canzone è proprio Canzone, litigò con Celentano nel 1968. Tanto che era lui che doveva andare a cantare Canzone al Festival di Sanremo, tra le altre cose Canzone arrivò terza poi, interpretata da Milva e dallo stesso Adriano Celentano, perché quando litigarono Adriano Celentano disse: no, allora non vai tu a farla, la canto io, e arrivò terza. Allora, lui viene considerato veramente un poeta, vive in queste nubi in cui vivono i poeti. Il testo della canzone dice: nel più bel sogno ci sei solamente tu, sei come un'ombra che non tornerà mai più, tristi son le rondini nel cielo mentre vanno verso il mare. È la fine di un amore. Ovviamente avete capito che il testo tratta di un amore finito, quando uno dei due se ne va e l'altro rimane e soffre. Dopo il Festival di Sanremo, Don Bachi l'ha fatta anche lui. È una delle sue canzoni poesia, ne ha fatte tante altre, che hanno avuto un grandissimo successo. E adesso ce l'ascoltiamo. Canzone 1968, terza Sanremo, però fatta da Celentano, ma qui cantata dal suo autore, Don Bachi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

in Colombia era Franco Bagutti. I drammi di una trasmissione in diretta, che mentre va una canzone l'animatore riesca a combinare di tutto. Allora, mi sono sbrodolato mentre bevevo, ho bruciato la Polo nuova di pacca perché mi è caduto un lapillo incandescente proprio qua, cioè quei momenti in cui uno dice: ma è stata la canzone che mi ha portato sfortuna, o la mia distrazione, o era il momento tragico? Perché sono, guarda, e lì che ride, sì, grattati la pera che ti fa bene. Ciao a tutti da Flavia, l'aiutante di nonna Rina. Me l'avevi già scritto, ma non me lo ricordavo che ti chiamavi Flavia. Adesso sappiamo che sei Flavia, l'aiutante di nonna Rina di San Giorgio. Ciao Ettore, buon fine settimana a te, al Cinghia, a Maria Letizia. Mi hai messo la canzone che ti ho chiesto? Ieri non c'ero, era Non finisce mica qui, grazie mille Maria Letizia. Te l'abbiamo messa ieri, Little Tony. Ma dai, chiedi le canzoni, te le mettiamo e tu non ascolti. Ma dai, Maria Letizia, ma no, su. C'è Cinghia che sta facendo, no, non l'abbiamo messa. C'è ieri, a prima ora, proprio mentre andava a Prima Antenna TV. E l'ho anche detto: oh, Maria Letizia di Luino! Ieri avevamo mandato anche Luino ti ama, l'inno della città di Luino. Proprio subito dopo ho parlato di te, Maria Letizia, che ci guardi su Prima Antenna, sulle rive del Lago Maggiore, e c'era, detto: non l'hai vista, ma dai, non l'hai sentita. Noi ci sfreniamo ad accontentarvi e voi invece poi non ascoltate. Ciao a tutte le amiche e amici di Prima Antenna TV Piemonte e Valle d'Aosta, canale 14 del digitale terrestre, Liguria canale 79 del digitale terrestre, e siamo in Radio Liscio Summer Visione anche con lo Studio 1 in Lombardia sul canale 95 e sul network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Buongiorno Ettore, sono Maria Cruz, la domenicana, lavoro a Abigliana, Torino, come badante con la signora Margherita, che guarda e voleva sentire Champagne di Peppino Di Capri. Grazie. Beh, sta settimana, per ricordare Peppino che è morto da poco, l'abbiamo mandata tante volte, ma stai tranquilla che la rimettiamo quanto prima. Adesso è il momento dei vinili di Casandenna. Siamo nel gran finale dei vinili di Casandenna di questa stagione. Nei vinili di Casandenna vi ho passato le 500 canzoni più belle di sempre, secondo la classifica stilata dalla rivista Rolling Stone. E siamo nelle prime 10. Entro la prossima settimana terminiamo la classifica, arriveremo a vedere qual è la prima, quale fu la prima nel 1998, quando venne stilata questa prima classifica. Oggi all'ottavo posto, il settimo posto è dopo, seconda ora, all'ottavo posto una canzone del 1966 che viene ancora oggi considerata veramente un cult mondiale, viene adoperata ancora adesso per fare delle pubblicità di grandissime marche, perché è un ritmo tale, affascinante, travolgente, avvinghiante. Allora, è un brano dei The Beach Boys, ottava nella classifica delle canzoni più belle di sempre. Allora, sto leggendo, Allora, la cosa stravolgente all'epoca fu nel 1966 che Brian Wilson, che era il leader dei Beach Boys, adoperò delle tecniche di registrazione che non erano all'avanguardia all'epoca. Di più, lui faceva la canzone tutta pezzettino, pezzettino, pezzettino, pezzettino, poi la metteva insieme con tecniche che oggi le fai con il telefonino. All'epoca c'erano delle macchine grandi quanto una stanza per fare quella roba qui. Ma qual era poi il risultato che veniva fuori?
Good Vibrations, The Beach Boys, 1966, i vinili di

Good Vibrations dei Beach Boys, ottava nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Pensate che entrò in hit parade prima in Malesia, prima in Nuova Zelanda, prima in Rhodesia, prima in America, seconda in Australia, seconda in Norvegia. E in Italia invece fu quella dove ebbe minor successo, dodicesima all'epoca, stiamo parlando del 1966, e terminano i vinili di Casandenn per lasciarci intanto a salutare le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, che alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere ci lasciano e ritornano nel loro orticello, mentre noi concludiamo questa prima ora di quest'ultimo soleggiato giorno della settimana. Qui danno temporale domenica, ci stiamo attenti, siamo subito pronti a nascondere le macchine sotto i capannoni. Anima di Lara Agostini con il video ufficiale, non un video fatto così, il video ufficiale.

0: il suo ultimo video e din don. Oggi venerdì 24 luglio 2026 è passato da poco mezzogiorno. La giornata è limpida, luminosa e ben contrastata. L'acqua è pronta per essere messa sul fuoco, pugnetto di sale e soprattutto reclam e news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
6: Radio Liscio Notizie.
7: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico e istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei NOTAV. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella, in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine e ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier ministro degli esteri Tajani. Vergognosa la guerriglia dei NOTAV, sinistra connivente. Accuse respinte al mittente dalle opposizioni. Il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
8: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Grazie che è arrivato il caffè. Ciao! Riciao a tutte e a tutti. Da Ettore Andenna, 12:05, Canzoni senza frontiere. Oggi venerdì 24 luglio 2026, replica oggi venerdì 21 agosto 2026. Se state guardando la diretta di oggi, è il 205esimo giorno dell'anno, ne mancano 160 alla fine dell'anno, ed è Santa Cristina di Bolsena ed è la giornata mondiale dell'autocura, il Self Care Day, quelli che si curano da soli, che hanno cura di se stessi, che si vogliono bene. Se invece state guardando la replica del 21 d'agosto, oggi è il 233esimo giorno dell'anno, ne mancano 132 alla fine dell'anno, è San Pio X ed è la giornata mondiale dedicata alla memoria, omaggio delle vittime del terrorismo. Allora, il numero di telefono a cui mandare i vostri messaggi è sempre il 331-335-6565. L'ultimo che è arrivato in ritardo oggi è Paolo di Genova. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso. Volevo sentire La Lontananza, cover di Omar Codazzi. Me la puoi mettere? Senti Paolo, allora, La Lontananza, un brano del 1970 di Domenico Modugno, di cui c'è anche il videoclip, è bellissima, fatta da Modugno, dai. Perché vuoi la cover di Omar Codazzi? Che non c'è il videoclip, è solo in audio ed è una cover, è un rifacimento. Hai la possibilità dell'originale. Dimmi cosa ti sfruguglia nella testa per volere la cover di Omar Codazzi. Sei cugino di Omar Codazzi? Omar Codazzi sotto banco ti paga per far passare le sue canzoni? No, perché queste sono le domande che poi uno si pone. Anche il Cinghia di così dice: ma perché? Ma perché? Ma perché? Se lo chiede. E queste cose qui al Cinghia lo attanagliano. Lo attanagliano. E quando il Cinghia è attanagliato, attenzione, che magari ti manda Gli amori di una donna, Gli amori di una notte, smoccolando, però smoccolando, e quando il Cinghia smoccola non è bello da sentire, e la colpa è tua Paolo. No, non è che ti voglio incriminare, ma la colpa è tua Paolo. Gli amori di una notte di Marco e Claudia, no, assumiti le tue responsabilità.

a me fanno impazzire queste che mettono Gli amori di una notte, Marco e Claudia. E dov'è Marco? È un'entità filosofica, perché c'è solo Claudia in scena, c'è solo lei che canta. Sì, a un certo punto si vede uno di fianco a lei che cammina sulla spiaggia per 3 secondi e fa: no, ci sono anch'io, devi mettere anche il mio nome, Marco e Claudia. Era Claudia che cantava da sola Gli amori di una notte. Io queste cose sono, sì, posso essere anche polemico, perché mi chiedo cosa fa scaturire nella testa di quelli che poi depositano i pezzi alla SIAE. Marco, mi raccomando, Marco, prima di lei addirittura, Marco e Claudia, e Marco non c'è. Vabbè, quarto vintage di oggi, pensa che era un lato B del 1982, perché sul lato A c'era Cara di Lucio Dalla, sul lato B c'era Balla Balla Ballerino, che secondo una leggenda metropolitana, che poi venne smentita alla grande, era stata ispirata dalla strage di Bologna 2 d'agosto 1980. La canzone Lucio Dalla l'aveva messa, Balla Balla Ballerino, nell'album Dalla, che era uscito nel 1980, e poi la ritirò fuori mettendola nel 1982 come lato B di Cara. E quindi Lucio Dalla, classe 43, scomparso già nel 2012, sono già passati 14 anni, pensa a te. Balla Balla Ballerino, quarto vintage di oggi.

era Balla Balla Ballerino del 1982 di Lucio Dalla, quarto vintage di oggi. Ma adesso dedichiamoci al cuore. Il cuore è... vi ho già detto che non faccio più i nati e i morti fino a settembre. No, perché con la replica sennò diventano 2000, diventano troppi. Diventa, come dicono quelli bravi, tedioso. Se preferite, noioso. Per cui occupiamoci del cuore. Il cuore è uno, è l'organo, è quello dell'innamoramento, anche il cervello, secondo me. Molti danno meno importanza al cervello, ma anche il cervello è importante, eh. Quando visualizzi, quando l'immagine, quando la fantasia, quando la fantasmagoria di una storia con una o con uno ti prende il cervello, poi la passa al cuore e il cuore boom boom, boom boom, boom boom, boom boom, e diventa boom boom d'amore. E lì interviene la Daniela Cavanna. Senza di lei, no boom boom.

Ozzy dei Philadelphia, che cantava Le Begin dei Philadelphia. No, mi diverte perché oggi la tecnologia permette delle cose incredibili. Ho un figlio che sta facendo la guardia nel suo settore nell'ospedale a Siena. Intanto da remoto col cellulare controlla il padre che fa la trasmissione in radio in Piemonte, e gli controlla i parametri, dice va bene, vai avanti così, tranquillo. Spuntino alle 15 mi viene consigliato, ed è comunque per un padre è una soddisfazione essere curato dal figlio da remoto, e mentre intanto c'è il cinghia che si balocca il lillo in braccio. È questa che è la sensazione di famiglia quando si fa una trasmissione come Canzoni Senza Frontiere, così con voi. Siete spariti da... Allora, intanto come dicevo, aggiornare questo, aggiorniamo questo. Dicevo, siete spariti dai messaggi 331-335-6565. Ma voi che state ascoltando, state guardando anche su Studio 1 e sul network Teleantenna, o siete distratti o è distratto il server che ci gira i messaggi? Non lo so. Allora, qui intanto abbiamo aggiornato Telegram. Ok, ecco, qui stanno chiedendo a ChatGPT. A me piace questo ChatGPT, tutti questi acronimi, ChatGPT. Che il cinghia, lui è un adepto proprio, lui si inginocchia davanti a ChatGPT. Siamo ai vinili di Casandenna, il secondo di oggi. Settima posizione delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone. E questa è una canzone che a me piace molto, ma quante volte l'ho passata quando facevo Radio Monte Carlo, perché è del 1969 e io ero arrivato da un anno e mezzo ormai a Radio Monte Carlo, ero il responsabile dell'angolo americano, per cui figuratevi se questa non l'ho passata all'infinito, perché questa Venite Insieme, secondo me è veramente una delle canzoni più belle del mondo. Come together, the Beatles, now, adesso, qua, su Radio.

faccio questo videoclip anni 90, questa con gli effetti speciali anni 90 dei Beatles, Come Together, 1969, settima nella classifica stilata dalla rivista Rolling Stone delle canzoni più belle di sempre. E lunedì faremo la sesta e la quinta, martedì la quarta e la terza, e mercoledì la seconda e la prima. E poi ho scoperto per due giorni, sto pensando cosa mettere giovedì e venerdì per concludere il periodo prima delle vacanze estive di Radio Liscio. Canzoni senza frontiere, una trasmissione di compagnia, così la state definendo tutte e tutti, e questo mi fa molto piacere, perché questo era l'intento, quindi intento raggiunto. Allora, Omar Codazzi, prima il Paolo di Genova mi ha chiesto la cover di Omar Codazzi della Lontananza, no, andiamo con le sue canzoni originali. Racconterò di noi, è una minaccia quasi, racconterò di noi e la gente saprà cosa mi hai fatto tu, donna. Omar Codazzi, racconterò di noi. La Peschiera di Valdengo domani sera, Alida e la band.

Bene, era Racconterò di noi di Omar Codazzi. Ciao Ettore, ho appena ascoltato i Beatles. Alcuni sostengono che Ringo Starr sia un grande batterista, altri che non lo è affatto. La tua opinione? Grazie, Silvano di Busto Arsizio. Cinghia? Sarebbe un discorso lungo. Io la vedo così, Silvano di Busto Arsizio. È Ringo Starr, il batterista più ricco del mondo. Piace, non piace, è bravo, non è bravo. È Ringo Starr, il batterista più ricco del mondo. Basta? Perché a volte la gente guarda tutti i corollari. No, guardiamo il risultato finale. Si guarda sempre il risultato finale. Era il batterista dei Beatles. Ringo Starr. Poi ci sono quelli critici, a volte ci sono anche un pochino di invidie, e ci sono invece quelli che si ascoltano Come Together e godono perché è una bella canzone. Io la vedo così, non voglio bruciare neuroni a pensare queste cose qua. La vita molte volte deve essere anche accettata così come viene. Let it be, uno se l'ascolta, ti dà delle emozioni, ti piace, l'ascolti, ti piace. Non ti piace, ne ascolti un'altra. Io sono molto pratico in queste cose qua. Così come quando, devo dire, mi causò emozioni nel 1960, quando sentì per la prima volta, la trovavo molto brava, cantò una canzone, aveva appena smesso di chiamarsi Baby Gate, perché lei partì come nome con Baby Gate, no? Questo piccolo cancello, e poi diventò Mina. Ma nel 1960 cantava Una zebra pua, me l'ha dato Marajà, e che all'epoca fece scalpore, una zebra pua, come le zebre sono, te l'ha dato Marajà. E la canzone, aspetta perché mi sono preso anche delle note io in materia, via Come Together, via mia questa, Una zebra pua. Allora, arrivò al 18° posto nella classifica settimanale. Non arrivò al primo posto nella Hit Parade, però la cantavamo tutti. Una zebra pua, Mina, quinto vintage di oggi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Io sono già pronto col cinecalendario, ma c'era il liner, per cui vi mando il Mi basti solo tu del Massimo Della Bianca e dopo vediamo quali sono i film di oggi, 24

Mi basti solo tu, di Massimo Della Bianca. Qual è il film abbinato a oggi 24 di luglio? Quando i mondi si scontrano, pensa te, un film del 1951, quindi andiamo indietro di quasi 80 anni. Una stella rossa chiamata Bellus sta per entrare nell'orbita della Terra. Poco prima di Bellus è previsto per il 24 luglio, secondo i calcoli, anche l'avvicinamento di un pianeta, Zaira, di dimensioni uguali a quelle della Terra e la cui apparente forma sembrerebbe poter supportare la vita. Allora, siccome c'è questa stella rossa che rischia di schiantarsi contro la Terra, distruggere la Terra, si inventano un razzo con gli effetti speciali che potevano esserci nel 1951, che all'epoca comunque erano spettacolari perché dovevano farli praticamente a mano, e una fantascienza questa degli anni 50 in cui questi astronauti si trasferiscono su Zaira per vivere lì e mantenere l'efficienza della razza umana. Quindi il 24 luglio, perché arriva sto pianeta Zaira vicino alla Terra il 24 di luglio. Mentre, se state guardando la replica, il 21 d'agosto un film niente popò sul Totò di meno che Hayao Miyazaki, che è il mio vicino Totoro, che non è stato uno dei film più belli di Miyazaki, diciamoci la verità. Miyazaki ha fatto dei film spettacolari, ma questo non ebbe all'epoca della sua uscita neanche un buon riscontro al botteghino. Dunque, perché il 21 di agosto? Perché alla fine del film, a datare l'ultima parte del film, c'è Mei, questa fanciulla, che si perde sulla strada per andare a trovare la madre e viene salvata da Totoro. E quando succede questo? Il 21 di agosto. Ed è per questo che il mio vicino Totoro, film non conosciutissimo, ma tant'è, è quello abbinato al 21 d'agosto, replica di Canzoni senza frontiere del 24 di luglio. Allora, e siamo a Luca Carboni, l'ultimo vintage di oggi. Vince a mani basse il Festival Bar nel 1992, diventa uno dei tormentoni dell'estate. Siamo in estate, vi ricordo, a mercoledì arriva l'ultima infernale ondata di caldo, lo stanno dicendo tutte le previsioni, soffriremo, ma l'importante è resistere, resistere, resistere, magari mentre siete al mare. Luca Carboni.

0: Luca Carboni. Mare, mare. Mancano 2 minuti, faccio in tempo a darvi quel che accadde oggi. Per esempio, nel 1847, dopo 17 mesi di viaggio, Brigham Young guida 148 pionieri mormoni nella Salt Lake Valley, nella quale verrà fondata Salt Lake City, che è la città mondiale dei mormoni. Nel 1908 il maratoneta Dorando Petri, stremato dalla fatica, taglia per primo il traguardo della maratona alle Olimpiadi di Londra 1908, sorretto da 2 giudici di gara. Per questo aiuto verrà poi squalificato e perderà la medaglia d'oro, ma riceverà le lodi da parte di tutti, perché è successo a 100-150 metri dal traguardo, quindi aveva vinto lui. 1911, Hiram Bingham riscopre il Machu Picchu, la città perduta degli Inca. 24 luglio 1923, Edoardo Agnelli è eletto presidente della Juventus. L'evento segna l'inizio del sodalizio pressoché ininterrotto fra la società calcistica e la famiglia Agnelli, il più antico e duraturo dello sport italiano. E poi gli altri sono Fausto Coppi nel 49, 24 di luglio vince il Tour de France precedendo in classifica Gino Bartali, il primo ciclista a fare la coppiata Giro e Tour nello stesso anno. Siamo arrivati in fondo, cinghia, grazie, mi raccomando, nel weekend soldi, salute e sesso nell'ordine che volete voi. Da Ettore Andena, ciao, sigla, buon weekend, sigla, sigla, sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
3: Bentrovati e buona domenica ad Alessio Galea. Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata del Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. Gianni De Gaetano.
4: Si chiama Abdul B, l'iniziale del cognome dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone bianco che ieri sera ha travolto la parata al Pride di Berlino nel parco Tiergarten, provocando la morte di una donna, 16 feriti, di cui 3 gravi. Secondo quanto trapelato, si tratta di un giovane di 21 anni che ha parenti nella capitale tedesca, già noto alle forze dell'ordine, legato ad ambienti islamisti e che lo scorso maggio ha lasciato il riformatorio. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto persone ferite da arma da taglio da un uomo vestito di nero con un macete. Ancora non è stato appurato se il sospettato fosse alla guida e a chi appartenesse il veicolo, comunque privato, non a noleggio. La procura di Berlino e l'ufficio investigativo criminale hanno assunto la direzione delle indagini che vengono condotte con l'ipotesi di un attentato. La polizia, che ha creato un portale dedicato, confida di ricevere segnalazioni e filmati, raccomandando alla popolazione di non avvicinarsi in nessun caso all'uomo ricercato o tentare un contatto diretto, potrebbe essere armato e pericoloso. L'area intorno al luogo del crimine è stata isolata e visionata con le telecamere termiche. Ci sarebbe già stata una perlustrazione in un appartamento risultato vuoto a Schönenberg.
3: Condanna unanime del mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della frangia più antagonista del movimento NoTav. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni, una cinquantina i manifestanti che sarebbero rimasti feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna dal premier Meloni, lo Stato non si piega alla violenza. Duro anche l'intervento del vice premier Tajani, vergognosa la guerriglia dei NoTav, sinistra connivente. Accuse respinte dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti, ferma condanna degli atti violenti anche da parte dei 5 Stelle AVS Italia Viva Azione. Scatta alle 15 il semaforo verde del Gran Premio d'Ungheria, undicesima gara del Mondiale di Formula 1. Lando Norris su McLaren parte in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc, quinta l'altra rossa di Hamilton, retrocessa di 3 posizioni. Penalità anche per il leader iridato Antonelli, relegato in quarta fila. Ascoltiamo il 19enne talento della Mercedes.
5: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, eravamo troppo indietro e abbiamo dovuto fare uno step gigantesco per il Q3, quindi è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole. Peccato perché, sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo, però comunque si può fare un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
3: Ed è tutto. Grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: applauso della Peschiera. Queste sono le nuove canzoni di Mariana Lanteri per tutti voi.
1: Grazie, grazie, buonasera a tutti e benvenuti qui alla Peschiera. Una serata speciale questa sera, siete tanti, siete carichi e quindi trasformeremo questa serata in una serata meravigliosa. Avete passato bene le feste? Cioè il Natale, Santo Stefano, avete mangiato?
2: Soprattutto,
1: Avete anche ballato? Siete venuti a ballare, sì, Allora, diamo inizio a questa splendida serata. Siete già carichi, i ballerini sono già in pista e che stanno scalpitando, che vogliono ballare. Allora, partiamo con la musica, con le mie canzoni. Questa canzone la conoscete, sì.

0: Il mondo colori di Mariano Lanteri, yeah! Questa sera per voi è la Peschiera.
1: Grazie, grazie. Allora, manteniamo sempre alto il ritmo. Questa è una delle mie nuovissime canzoni che voglio dedicarvi questa sera. Si intitola Parlami d'amore. Vai, viva l'amore e forza Peschiera.

0: Vogliamo sentire l'applauso per Schiera, le nuove canzoni di Marianna. Yeah. Parlami d'amore.
1: Grazie. Grazie, grazie, grazie a tutti. Allora ci calmiamo un pochettino, cominciamo a creare un po' di atmosfera, romantica questa sera. Questa canzone ve la cantiamo in coppia, io e Omar, si intitola Per l'eternità. Vai Giuliana.

0: Serve un grande applauso della Peschiera questa sera live. Per voi la voce di Omar e Marianna, le nostre canzoni per l'eternità.
1: Grazie.
2: Grazie davvero di cuore a tutti. Allora, manteniamo sempre questa bella atmosfera, sempre a tutti gli innamorati. Una delle mie primissime canzoni che si intitola L'appuntamento, per tutti voi.

0: Direttamente dal 2011 ad oggi, queste sono le canzoni di Marianna, l'appuntamento come una favola.
1: Sì, grazie, grazie, grazie davvero di cuore, ma alziamo il ritmo e un po' di musica popolare ce la cantiamo anche questa sera e con il menestrello innamorato. Dimmi tutto.

0: applauso per le canzoni targate Mariana Lanteri questa sera per voi, Menestrello e la Gondola Veneziana.
1: Ma non vi sentiamo, ci siete?
2: Così
1: vi vogliamo, grazie.
0: Mariana, facciamo una baciatina, alziamo un pochettino.

0: La kizomba sensual, guarda che sensual.
1: Grazie, grazie. Allora uomini, queste feste natalizie vi hanno fatto diventare un pochino più romantici? Che
2: guardalo,
1: che parolone, ma che parolone ho appena detto, romanticismo, roba di altri tempi. Però se non ci fossi tu, che bello da dedicare alla vostra signora, vero?

0: Se non ci fossi tu, Marianna.
1: Dedicata a tutte noi donne, grazie, grazie, grazie.
0: Andiamo avanti con un po' di bella musica italiana. Arriva la voce di Omar Salmani. Questa è una dedica da Piero ad Oriana.

0: La musica italiana cantata da Mariana Natteri questa sera alla Peschiera.
1: Forza, forza! Grazie, grazie, grazie. Allora, un bel fox prima di accontentare i ballerini del liscio, eh? Questa è la vecchia musica italiana. Vai che si va!

0: la vecchia musica italiana.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
3: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende un lunedì con sole prevalente sul nostro territorio, da segnalare solo un po' più di instabilità sulle regioni meridionali, con la possibilità di qualche temporale sparso. Le temperature massime saranno di nuovo in aumento, e specie al centro-nord, stabili o lieve diminuzione invece sulle regioni meridionali. Si farà sentire ancora una vivace ventilazione sullo Ionio, venti invece in graduale attenuazione altrove. Per tutti i dettagli scaricate l'app di 3bmeteo.
5: Allora, accontentiamo subito i ballerini del Liscio. Che bella quella maglietta, la voglio anch'io, eh? I ballerini del Liscio, partiamo con la mazurka, con la fisarmonica.

Giuseppe, l'orchestra per voi. Grazie, grazie. Allora, torniamo a danzare il ritmo. Questa è la danza del sole. Vai, la cumbia. Sei.

0: grazie.
1: Grazie.
0: Allora voglio continuare con una delle mie nuove canzoni, è facilissima anche da cantare, si intitola E poi l'amore. Come avete visto il ritornello dice queste parole, quindi è facile, facile, la imparerete subito. Forza che si parte.

0: vicina Marianna.
1: Per tutti voi, grazie, sì. Grazie, grazie a tutti, grazie.
0: Marianna, questa sera, oltre ad accontentare tanti ballerini, vogliamo far emozionare anche gli amici che sono seduti. Arriva questa musica internazionale.
1: Una bella canzone di Whitney Houston, creiamo un po' di atmosfera, stringetevi.

0: Vorrei sentire un grande applauso dalla Peschiera. Questa è la musica internazionale, ma soprattutto la magistrale interpretazione di Marianna.
1: Grazie.
0: Di I Have Nothing.
1: Grazie, grazie davvero di cuore a tutti quanti, grazie. Allora siamo di nuovo al ritmo. Questa è una delle mie canzoni, torniamo alle canzoni che sono contenute sempre nei miei dischi. Questa canzone si intitola Prendimi, vai!

0: Rendimi per voi alla Peschiera le canzoni di Marianna.
1: Le mie canzoni per tutti voi, grazie. Grazie, grazie.
0: Arriva la chitarra del nostro Alex Vitti, accoglietelo con un applauso, la nostra new entry, fatelo sentire. Vieni con sto capo, vieni, vieni giù con sto capo. La musica internazionale a tempo di cumbia e successi di Santana, Europa, vai! Sì. Fate sentire gli applausi per...

Vorrei sentire un applauso per voi, la chitarra di Alex Viti. Bravo, bravo, applauso, applauso, applauso, bravo. Allora, abbiamo scritto il titolo del nuovo disco del nostro amico Renzo Biondi. Questa sera il nostro Omar inizia a spingere, sì, perché arriva Piove Fuoco.

0: Dio del fuoco, Omar Salmani.
1: Grazie.
0: Bravo Omar, bravo. Il nostro spettacolo estivo si chiama Forever Young, che vuol dire vogliamo vedervi e farvi tornare sempre giovani. Questa sera Mariana vi porta da qui in Oriente. Si parte! Ci siamo, Peschiera!

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Siamo pronti a partire con il nostro movimento, il nostro Aligalli. Si va, vai, vai, vai, vai, vai. Il nostro Forever Young inizia adesso alla Peschiera.

0: Voglio vedere l'applauso della Peschiera. Sulle mani, sulle mani.
1: Di più, di più. Grazie.
0: E mentre ci avete sulle mani, Forever Young vi porta per 4 minuti negli anni 90. Questi sono i successi degli 883.
2: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quante paranoiche a questa città.
0: Sulle mani Peschiera.
2: Della sua gente e delle sue manie, due discoteche e 106 farmacie.
0: Vogliamo vedere le mani, perché adesso si inizia a saltare, eh? One, two.

facciamo una bella cosa adesso, non andate via da lì, venite qua vicino a me perché c'è una canzone che io dedico con venite qua vicini perché io ho piacere avervi qua vicini per questa canzone, perché mi hanno portato il cappello d'alpino, io so che ci sono parecchi alpini qua questa sera, ci sono parecchi alpini questa sera, io ho tanto piacere di dedicare a tutti gli alpini italiani, a tutti gli alpini presenti questa sera e a tutti voi questa canzone scritta da Beppe Carnevale che si intitola Penna Nera. Venite qua, dai, vicino a me che voglio sentirvi cantare, forza, venite qua, dai. Ale!

0: tutti gli alpini grazie. D'Italia, a tutti voi questa sera alla Peschiera di Valdengo.
1: Viva gli alpini! Grazie Peschiera, grazie, grazie a tutti di cuore, grazie.

radioliscio.it. Tutto il nostro mondo a portata di click. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Non solo orchestre su Radio Liscio. Ogni ora arrivano le più belle canzoni dagli anni 60 agli anni 90.
1: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte,

quanta la città. La luna s'è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.
1: C'è una cosa che non si può spiegare, è un segreto che nasce naturale. Non provarci, no, non lo puoi comprare, o ce l'hai o non ce l'hai.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: chiacchieroni. Mambo!
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3B Meteo. Ci attende un lunedì con sole prevalente sul nostro territorio, da segnalare solo un po' più di instabilità sulle regioni meridionali, con la possibilità di qualche temporale sparso. Le temperature massime saranno di nuovo in aumento, e specie al centro-nord, stabili o lieve diminuzione invece sulle regioni meridionali. Si farà sentire ancora una vivace ventilazione sullo Ionio, venti invece in graduale attenuazione altrove. Per tutti i dettagli scaricate l'app di 3B Meteo.

0: Sita.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

diceva in non mi ricordo che battuta tanti anni fa, gnogno. Ah, era Roger Chiari che quando usciva, che faceva con Carlo Campanini l'abbruttito e gnogno. Ciao a tutte e a tutti, bella gente, come va? Che giornata ieri, mamma mia, mamma mia. Beh sì, devo dire che sono stato molto contento di quel collegamento con la vita in diretta. Grazie a voi, avete reagito sui social, prometto, oggi passerò il pomeriggio a rispondere sui social a tutti quelli che mi hanno mandato cose, congratulazioni, consigli, richieste d'amicizia, questo e quant'altro. Ciao Cinghia, come che bella maglietta stamattina, wow, quasi da antico romano. Qua c'è scritto sopra che non la vedo bene, sì, moonshine, wow, è selvaggia. Allora, oggi mercoledì 22 luglio 2026 è il 203esimo giorno dell'anno, ne mancano 162 alla fine dell'anno, è Santa Maria Maddalena ed è la giornata mondiale del cerebro, giornata mondiale del cervello, the brain day, il cervello. Quindi oggi vengono fatti studi, viene richiamata l'attenzione su questo importantissimo elemento del nostro fisico corpo umano, il cervello, che ancora non sono riusciti a studiarlo bene bene bene bene bene bene fino in fondo, ma è importante e oggi bisogna cercare di studiare bene come preservarlo. Quindi niente botte in testa, attenzione agli ictus, ma quelli vengono terminati da un tipo di vita, eccetera eccetera eccetera. Isabella da Roma è già in messaggio, dovrebbe essere stata la prima oggi, vediamo, perché fanno la gara chi arriva primo e manda il messaggio per primo. Allora, relax, 11:06, fuori c'è il sole, ho appena letto delle previsioni del tempo tragiche, perché dal 28-29 di luglio, quindi da fra una settimana, ritorna il forno, non è il caldo, è il forno, e sembra che voglia restare ancora per 10-15 giorni, quindi speriamo che sia l'ultima ondata di caldo, che non se ne può più, francamente. No, in questo momento, in questi giorni, stupendo, adesso sono 25 gradi, ho spento perfino l'aria condizionata, anzi adesso spengo anche il titin del telefono, che se no mi segnala tutti i messaggi che arrivano, fatto, e rilassiamoci in questo mid week, in questa metà settimana di fine luglio. Primo brano di oggi, sei la fine del mondo, sei la fine del mondo, cioè io arrivo lì, basta, non ho bisogno di nient'altro, perché con te io ormai ho vissuto il culmine di tutto quello che io avrei potuto vivere, perché tu sei la fine del mondo. Lo canta Rossella Ferrara e Casanova, immagino a uno che è come il Cinghia con la maglietta moonshine. Oh.

Allora, sei la fine del mondo, Rossella Ferrari di Casanova. Intanto mi piacciono le discussioni che faccio con il Cinghia mentre vanno le canzoni, su messaggi che riceve anche lui, da voi che state ascoltando, commenti sul tipo delle canzoni nuove che stanno uscendo dalle orchestre, molte che vengono fatte con l'intelligenza artificiale. Io mi chiedo quando l'intelligenza artificiale finirà la fantasia, che cosa verrà fuori. Messaggi 331 335 6565. Allora, buona giornata Isabella da Roma. Ieri ti ho visto in TV, stavi benissimo. Ieri c'è stata un'operazione di messa in video, figlia e moglie al trucco e parrucco, il supremo che curava il collegamento da casa mia con Rai 1 a Roma, il Cinghia che era pronto a intervenire nel caso ci fosse un inghippo, quindi era tutto wow. Stavi benissimo, complimenti, saluto te e tutti gli ascoltatori. Ciao Isabella, ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso, Paolo da Genova. Mettimi canzoni passate, Ettore, volevo sentire Forever di Peppino Di Capri. Ciao a te e Cinghia, saluti a tutti. Potrei ascoltare September degli Art for One Day Five, l'ho mandata la settimana scorsa a Max di Ozzano, Bologna. Nell'ambito dei vinili di Casandenna. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Ciao Stefania. Ciao Ettore, ieri ti ho visto su Rai 1, bella puntata. Scegli tu una canzone per me, sono Dalia da Occhieppo Superiore. Un saluto a tutti. Adesso ti mando una canzone bellissima, il primo vintage per Dalia di Occhieppo. Buongiorno Ettore, tanti saluti a te e a tutti gli ascoltatori. Vorrei chiederti se potevi mettere una canzone tua scelta dei Queen. C'è il supremo che i Queen li odia, per cui io cercherò di metterla, ma lui si, cioè, viene colto da quegli sturbi, gli si raggrinzano le mani, gli occhi gli si arrovesciano nella parte alta. Claudio di Ponderano, ci provo, proviamo a chiedergliela, poi vediamo. Allora, per Dalia da Occhieppo, Miele del Giardino dei Semplici è il primo vintage di oggi. È una canzone del 1977 che arrivò nel Festival di Sanremo del 1977. Le canzoni erano prima, seconda, terza, tutte le altre pari merito, ma io sono andato a contare le posizioni dei pari merito sotto. In effetti Miele arrivò a decima, quarta pari merito, ma in effetti era decima nella classifica di Sanremo del 77. Miele, il Giardino dei Semplici.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Ok, con il messaggio ok, adesso li riprendo. Dopo il Quanto Amore Mambo alle 11:18, Mary Rinaldi, bucolica.

Sì, ho qui un signorino, ma è minorenne, non posso farvelo vedere. E comunque è venuto a salutare il nonno. Edo, non puoi venire in video. Nonna, recuperalo subito. Nonna, recuperalo subito. No, non puoi venire. Non hai il permesso. Non hai il permesso. Non hai il permesso. Ecco, portami il pennello del trucco del nonno, che va bene. Allora, felicità, quando ce l'ho qua è veramente una felicità. 4 anni e mezzo di adrenalina. Allora, Edoardo, mio nipotino, stavamo dicendo, non mi ricordo più, mi ha completamente sbalestrato, ma va bene così. Era Quanto amore mambo di Mary Rinaldi. Allora, ecco, oggi ho deciso che non farò più, visto che questa trasmissione del 22 di luglio andrà in onda in replica il 19 d'agosto, perché sapete che agosto Radio Liscio va in vacanza. La moglie del Supremo ha detto: se non ti prendi le vacanze ad agosto, divorzio. E lui, che non è un essere sottomesso, è uno che è in mano, ha detto: va bene, obbedisco. E quindi agosto Radio Liscio è in vacanza e vanno in onda le repliche delle puntate che stiamo facendo a luglio. Per cui trovavo anacronistico darvi i nati e i morti di oggi e poi non potervi dare, sennò diventa una roba lunghissima, quelli del 19 d'agosto. Quindi da oggi li sospendo, li riprendiamo a settembre. Ah, intanto messaggi continuano ad arrivare. Buongiorno Radio Liscio a te, Ettore Cinghia, a tutti gli ascoltatori. Abbiamo visto la vita in diretta, bella intervista. Sì, sono stato molto contento. Anche in famiglia mi hanno detto che ho fatto la mia porca figura. Noi vi ascoltiamo sempre, Pino e Gina da Babeno. Buongiorno Ettore Cinghia, felice mercoledì. Ettore, eri perfetto ieri, un grande. Enza da Torino, sempre tua coscritta, grazie. Ciao Ettore, ciao Cinghia, buona giornata. Graziella da Verniasco. Ettore, buona giornata. Se puoi mi fai sentire la canzone di Little Tony, Non finisce mica qui. Grazie mille Maria Letizia da Luino, ieri ti ho visto al programma sulla Rai. Avete visto in tantissimi, tant'è vero che se gli ascolti sono andati bene va a vedere che magari mi invitano ancora. Buongiorno Ettore Marco, qui è arrivato un po' di fresco, vi mandiamo i nostri saluti, Flavia e nonna Rina di San Giorgio. E beh, lì andando verso le montagne ci immagino che ci sia un po' più di fresco. Buongiorno Ettore, mia moglie mi ha commissionato il primo lavoro da pensionato. Eh sì, succede mio caro quando si va in pensione, rifare le persiane. È da lunedì che gratto e vernicio al ritmo di Calzoni senza frontiere e in ufficio se la ridono. Giancarlo D'Alesa, sì, ma loro lavorano in un altro modo. Il tuo lavoro, se lo fai con i tempi tuoi, diventa anche una piacevolezza, oltre che riavere le persiane tutte belle dipinte di nuovo. Di che colore le fai? Allora, quello che le donne non dicono è il secondo vintage di oggi per Maria, la Domenicana di Torino. Allora, Fiorella Mannoia con questa canzone. Fiorella Mannoia è una ragazza del 54, quindi ne ha fatti 72 quest'anno. Nel 1987 partecipò con questa canzone a Sanremo, arrivò ottava e vinse però il premio per la critica, quindi successo personale. Vinsero Si può dare di più, quella di Morandi, Ruggeri, Tozzi nell'87. Fiorella Mannoia, vai Cinghia.

era quello che le donne non dicono per Maria la Domenicana, che ha scritto già ringraziando. Buongiorno, grazie mille per la canzone di Fiorella, sono la Domenicana di Torino, ieri ti ho visto in diretta. Ciao Maria. Ciao Ettore Cinghia, sono Mauro da Savona, se possibile vorrei ascoltare la canzone di Pietro Galassi, Ti amerò. Grazie, faremo del nostro meglio. Allora, intanto qui mi è arrivato il link perché il mio amico Claudio Daiano, con Gianfranco Mulas e la musica di Santino Rocchetti, hanno fatto la sigla del Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80 che si svolgerà a Luino il 10 di ottobre, che si intitola Luino ti ama, e questo diventerà, perché l'ho ascoltato, è molto bella, bravo Claudio, diventerà senza dubbio la sigla, l'inno di Luino sul Lago Maggiore. La canta la mia amica Elisabetta Viviani. Ho avvisato anche Elisabetta che domani va mandato in onda il brano. Ok, va bene, ti dirò anche l'ora, caro Gianfranco Mulas, che è l'organizzatore del festival. Allora, ritorniamo a Canzoni Senza Frontiere, ritorniamo, l'ultima canzone, la novità assoluta di questa mattina, della Claudia Scarciafrasse, che ci canta Dove sei. Questa è novità, la Claudia Scarciafrasse. Vai, tanto bevo, questa mattina

Era, però è una sorpresa la Claudia Scarciafrazze, che penso che il lavoro più grosso sia stato di cambiare abito ad ogni frase della canzone, perché è lì il regista non si è preoccupato di fare niente alla ripresa, più o meno piano americano, e è lei che ad ogni frase si doveva cambiare d'abito. Allora, era l'ultimissima novità della Claudia Scarciafrazze, Dove sei? Ciao Ettore, per favore, mi farebbe piacere la più bella canzone di sempre, un Chained Melody cantata dal grande Elvis

anzi 36 in questo momento. Marco e il clan, molto richiesta questa Madonnina degli Alpini, per quelli che amano la montagna e non so.

Mi piace quando viene colto dal panico il cinghia. Apro. Va bene, apri. Perso. 11:39. Era la Madonnina degli Alpini di Marco il Clan. Allora oggi, 22 di luglio, mercoledì, replica mercoledì 19 di agosto, siamo arrivati al terzo vintage ed è richiesta da Max di Ozzano in provincia di Bologna. E in provincia di Bologna cosa chiede? Chiede Piazza Grande, che ci fu un dibattito quando venne fuori questa Piazza Grande di Lucio Dalla, perché Ron, che l'aveva composta, disse Piazza Grande di Bologna, mentre Sergio Bardotti, che era paroliere della canzone ed era pavese, suggerì che Piazza Grande poteva essere quella di Pavia, che è la Piazza della Vittoria. La conosco molto bene perché i miei figli sono due, sono andati all'università a Pavia, per cui ero sempre lì a Pavia e andavo a mangiare il gelato o a bere l'aperitivo in Piazza della Vittoria. Ma comunque

Per tutti Piazza Grande è sempre quella di Bologna, perché Lucio Dalla è di Bologna ed è una canzone stupenda del 1972. Lucio Dalla. La chitarra a plettro entrò dopo, nella prima versione, la più country.

0: puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Bello, mi chiedono...

0: Galassi, Pietro Galassi.
1: Grazie.
2: Omar Codazzi, Pietro Galassi, stesso posto, stesse sagre. È il momento delle sagre, delle feste del paese, di Radio Liscio Summer Tour. Pensate che adesso vi faremo vedere le prime serate di questa iniziativa di Radio Liscio, che se volete fare una serata differente dalle altre, quindi non solo la sagra della Salamella, dove il guadagno deve essere dato soprattutto dal mangiare e dal bere per la festa del paese, ci sono anche quelli che fanno venire volentieri l'orchestra, l'orchestra da ballo, per far ballare i propri compaesani, e poi mentre ballano c'è la diretta di Radio Liscio, quindi viene mandata in diretta la festa del paese, e addirittura può esserci anche la televisione che fa vedere quello che fate nel vostro paese. Quelli che ritengono di avere più iniziativa, più belle idee per i propri cittadini durante queste sagre estive, queste feste estive dei paesi che ormai risalgono alla notte dei tempi. I vinili di casa Anden. Allora, ne mancano pochi per arrivare alla prima posizione delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone, la prima classifica che fecero fine del secolo scorso. Alla 12ª posizione, una canzone del 1977 di un cantante che ha venduto qualche cosa nel mondo come 140 milioni di dischi, e che all'epoca veniva considerato fra i primi 5, per esattezza il quarto cantante più ricco del mondo, David Bowie. David Bowie nel 1977, è morto nel 2016, era un ragazzo del 47, wow, più giovane di me, morto 10 anni fa. David Bowie nel 1977 cantava Eroi, Heroes.

Heroes di David Bowie, dodicesima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Ma è cinghia o ciglia? Ma dai, io cerco di parlare con una buona dizione. Cinghia, per le fattezze, no, anche ciglia, potrebbe essere, perché ha anche dei bei ciglioni, ma è cinghia, baffo cadente, le zanne che escono fuori così, è cinghia. Il soprannome è cinghia perché ricorda questo animaletto grazioso che scorrazza nei boschi. Tu che fai da spartineve tra le canzoni, viaggia pure anni 70-80. Ciao Mario da Casale. Ciao Mario, per favore mi puoi mettere una canzone, Un amore grande di Omar Lambertini, grazie Anna da Montovì. Vediamo domani cosa possiamo fare. Allora, siamo arrivati in fondo. Intanto vi ricordo che siamo sempre in Radio Liscio Visione con Canzoni Senza Frontiere dal lunedì al venerdì, la prima ora con Prima Antenna TV Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, canale 14 e canale 79 del digitale terrestre, con Studio 1 in Lombardia, canale 95, e poi con il network Teleantenna che è Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Loro, le ultime due, Studio 1 e Teleantenna, vanno avanti fino alla fine della trasmissione, fino alle 13. Prima Antenna TV ci saluta ora alla fine della prima ora. Ieri hanno avuto degli inghippi tecnici anche loro, so che oggi non stanno andando con il segnale, con la fibra, ma hanno dovuto ritornare al filo di rame che in soccorso funziona ancora. No, certo non è la fibra, ma il filo di rame, se mantiene la trasmissione, viva il filo di rame. Allora, ultimo brano della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, Bella Romantica del Mauro Levrini. Senti che orchestra, guarda quanta gente che balla, siamo alla Peschiera qua. Oh, alla Peschiera sabato a Lida la Band, eh? Sabato 25, sabato prossimo, alla Peschiera di Valdengo.

0: musica.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
2: Non solo, potete ascoltare Radio Liscio anche con Alexa, col PC, col telefonino, sulla DAB, macchina radio, DAB più, addirittura, quindi il massimo della tecnologia e della purezza di segnale e di audible, come dicono quelli bravi. Allora, su queste note di Samira, che passeremo ancora per pochi secondi, del Paolo Bagnasco e la sua fisarmonica, arriviamo alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere di oggi, mercoledì 22 luglio 2026. Quindi cominciate a sentire vibrare le vostre, i vostri nervi, le vostre corde vocali, tutte le vostre cellule, perché din don, din don, din don, din don, din don, è mezzogiorno. Ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto i complimenti per la diretta di ieri alla Vita in Diretta. Grazie anche a Manuela Moreno, che è stata molto carina. Ho scoperto che è una fan spiegatata di Giochi Senza Frontiere, quindi ricordi della sua infanzia. Mentre adesso siamo arrivati al momento, ieri ha aiutato molto anche la camicia azzurra, devo dire. Sì, poi quando faccio la radio rimetto la polo, ma se no in televisione metto la camicia azzurra, che è quella che mi dà allure. Allora, reclame e news, ma...
3: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
4: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere, a partire da 790 euro, tutto incluso, cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera, ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.
2: Allora, ciao bella gente, a tutte e a tutti, da Ettore Andenna, da Canzoni Senza Frontiere, da Radio Lishon, Summer Edition. Oggi è mercoledì 22 luglio 2026, è il 203esimo giorno dell'anno, ne mancano 162 alla fine dell'anno, è Santa Maria Maddalena ed è la giornata mondiale del cerebro, del cervello, the brain day. Dobbiamo avere cura del nostro cervello per un sacco di motivi. Adesso poi che stanno facendo studi approfonditi su quella che è la demenza senile e riescono quantomeno a rallentarla in molti casi a curarla, perché il nostro cervello ancora non è stato studiato tutto bene fino in fondo, perché è difficile andarci dentro a frugare, sfrugugliare, è sensibile lui, piuttosto reattivo, fa non mi toccare, lasciami, il cervello è permalosetto anche, quindi e oltretutto in questo momento ha una grande battaglia, perché lui deve lottare contro l'intelligenza artificiale, l'intelligenza naturale contro l'intelligenza artificiale. Per il momento vince ancora lui, ma speriamo che continui a vincere lui. Allora, se state guardando la replica della trasmissione di oggi, 22 di luglio, che sta andando in onda 19 d'agosto, è il 231esimo giorno dell'anno, ne mancano 134 alla fine dell'anno, e San Giovanni Eudes, che è stato quello che ha creato gli eudesini, ed è la giornata mondiale dell'aiuto umanitario, quindi in considerazione di tutti quelli volontari e non che nel mondo si prestano per aiutare gli altri, che hanno questa bontà d'animo, questa voglia di aiutare, aiuta l'altrui, che è poi uno delle basi dell'amore umano, che si sta purtroppo un po' rattrappendo su se stesso, perché se fosse tutto amore nel mondo vivremmo tutti meglio, invece poi c'è l'invidia, c'è la superbia, c'è la cattiveria, ci sono sentimenti negativi che stanno prevalendo sempre di più purtroppo su quello che secondo me è la cosa più bella del mondo, che è l'amore. L'amore in senso lato, per chiunque e sotto qualsiasi tipo di forma. Va bene, siamo alla prima canzone della seconda parte, è la novità di Paolo Tarantino, La caffettiera, fatta con l'intelligenza artificiale dal Cinghia, che ha fatto questo filmato che piace molto ai bimbi, ai bambini piace molto, perché fa vedere com'era una vecchia locomotiva, la caffettiera che puff puff puff puff puff viaggia, come viaggiavano una volta. C'era sempre il fascino, mi ricordo mio nonno, che io abitavo a Milano proprio di fianco al parco dove c'erano le stazioni, la stazione Nord come veniva chiamata, e c'erano le vecchie locomotive che partivano con tutto questo fumo, che oggi direbbero inquinamento, ma allora erano belle da vedere, soprattutto per noi bambini si rimaneva affascinati a vedere queste locomotive gigantesche nere con il camino che sparava questo fumo bianco in cielo. La caffettiera.

Tu era la caffettiera di Paolo Tarantino e adesso un momento di raccoglimento perché c'è una canzone molto molto bella che mi è stata chiesta da un ascoltatore dall'Australia, Nicola di Perth in Australia, mi ha chiesto: mi fai ascoltare My Way di Frank Sinatra? Ed eccola qui, miei cari. Allora, My Way è una delle due canzoni più famose di Frank, Stranger in the Night e My Way, e poi 2000 altre, The Voice, ma anche se negli ultimi anni era davanti a cantare fino a tardi, non si ricordava più le canzoni, ma si era fatto fare i gobbi elettronici, per cui tranquillo si leggeva il suo testo e se la cantava con quel suo modo di cantare che effettivamente ha affascinato il mondo. Frank Sinatra, ragazzo del 1915, morto nel 1998, quindi sono già 28 anni che se n'è andato, nel 1969 lanciò questo brano che boom arrivò, aspetta perché ce l'ho, cosa ha fatto nel 1969. Allora, ha vinto Grammy Hall of Fame Award, ha vinto, dunque l'aveva scritta Polanca tra le altre cose, ed era la versione inglese del brano Comme d'habitude, scritto due anni prima da Jacques Revaux e da Claude François, io l'ho conosciuto anche. La versione, vabbè, non ha bisogno, no, My Way non ha bisogno di presentazione, cantata da Frank Sinatra è una delle canzoni più belle del mondo, questa.

Ciao. Frank Sinatra, My Way. A modo mio, Frank Sinatra detestava questa canzone perché era un po' il riassunto della vita di un uomo. Lui la riteneva autoindulgente e autodeclamatoria e era troppo una canzone da fine vita, per cui non gli piaceva molto. Furono le figlie Nancy e Tina che lo convinsero ad interpretarla, e comunque come l'ha interpretata lui nessuno mai più c'è riuscito. Anche Elvis Presley non l'amava perché non la sentiva sua e non riusciva a darle il timing che riusciva a darle Frank Sinatra quando la cantava. Lui era stupefacente. Composta da Polanca dopo che aveva ascoltato in Francia Comme d'habitude. Comunque è diventato uno dei cavalli di battaglia di Frank Sinatra e tutt'oggi viene ricordata, cantata, sentita, ascoltata, fa emozionare, ha creato connubi, amori, matrimoni, fidanzamenti, momenti emotivi che poi si ricordano. E lui aveva questi tempi incredibili quando cantava, che io ho trovato solo da lui e da Bing Crosby. Questi tempi, riuscire ad andare a prendere la nota all'ultimo momento, era e ti faceva rimanere con il fiato sospeso. Perth, Nicola di Perth, se l'hai ascoltata perché l'avevi chiesta tu ieri, dici che sei in ascolto in Australia di Radio Liscio, che l'hai ascoltata, che ti è piaciuta. Mi farebbe piacere sapere che stai ascoltando anche oggi. Intanto Paolo Bertoli, aspettami lì, non fare come al solito che ti sposti, che poi non ti trovo più. Questo lo fa sempre mia moglie, mi dà appuntamento in un posto, poi va in un altro. Una volta sono stato 1:40 sotto la neve a cercare.

Filibitaraba. E brava la Veronica Cuneo con la sua tiribitaraba, tiribitaraba, tiribitaraba. Sono riuscito a dirlo anch'io. Ma fatelo cantando senza incespicare. Allora, intanto messaggi, c'è nonno Mimmo da Firenze, che però è Gatteo Mare. Buongiorno Ettore, con Radio Liscio mi trovo a Gatteo Mare, splendido. Vi mando un po' di fresco, un abbraccio a te e al Cinghia. Nonno Mimmo da Firenze, visto che sei lì a Gatteo Mare, vai a trovare i Casadei. La dinastia dei Casadei è lì a Gatteo Mare, così vivi il Liscio romagnolo dalle sue origini. Wow, wow. Allora, intanto ho parlato con tutti quelli che dovevo parlare. Secondo vinile di Casandena di oggi, undicesima posizione delle 500 canzoni più belle di sempre, ma non solo. Questa canzone dei Nirvana, Smells Like Teen Spirit, che è odora di spirito adolescenziale, odora di spirito giovane, viene la rivista musicale Kerrang ha eletto la canzone come il singolo più bello di tutti i tempi. La canzone si è piazzata al primo posto fra le 100 migliori canzoni degli anni 90 mandate in onda su MTV e nel 2003 tra le 100 migliori canzoni degli ultimi 25 anni secondo VH1, e nel 2014 è stata inserita al primo posto nella lista delle 500 più belle canzoni di tutti i tempi stilata dalla rivista britannica New Musical Express. Ma che cosa sarà? E adesso l'ascolterete. Allora, scritta da Kurt Cobain, cantata da Kurt Cobain, che è iscritto al Club dei 27. Cos'è il Club dei 27? Quelli che sono morti a 27 anni. Anche lui suicida con un colpo di fucile. Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, di cui lui

Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, 12:34. Questa è Canzoni Senza Frontiere Summer Edition. E adesso un bel cia-cia-cia, dai. Io vincio le gare di ballo col cia-cia-cia e col twist. Col rock no, me l'ha insegnato la mia mamma, ma era troppo brava lei e un pochino più impedito io. Rock e il rock bisognava saperlo ballare in un altro modo. Allora, no, mi piace quello che scrive Supremo, che è preoccupato per le nuove classifiche delle 500 canzoni più belle di sempre. Questa è stata bella fino alla posizione 100, poi rumore. Rumore. Lui non ama un certo tipo di musica, va bene, caro pugno. Allora, dicevo, cia-cia-cia è bello ballare, è rilassante. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, cia-cia-cia live.

Cia cia cia live di Fabio Cozzani. Cia cia cia piace sempre, è facile da ballare, ti lascia andare, ti dà questa armonia sudamericana bella. Allora, qui uno che ha inquadrato perfettamente quella che è la mentalità delle teste pensanti di Radio Liscio. Buongiorno, sicuramente un pezzo di quelli che piacciono al Cinghia, ma soprattutto al Supremo, questa dei Nirvana. PS, dopo 2 minuti da raschiare la testa contro un muro di cemento grezzo, De Gustibus, Siro di Chiavari, sì, hai centrato perfettamente. Quando passano questi pezzi come quello di Nirvana, il Supremo si decompone praticamente, comincia a sciogliersi come le lumache cosparse dal sale, mentre il Cinghia no, il Cinghia ascolta con attenzione la chitarra, perché lui sempre lì che studia come fanno certi effetti che piacciono a lui, se può riprodurli, perché poi lui ogni tanto durante la trasmissione tira fuori una delle sue 125 chitarre e si mette lì a suonarla, e ne ha di tutti i tipi. La sua è proprio la passione del polistrumentista. Va bene, quinto vintage di oggi, una canzone scritta dal mio amico Poppy Cristiano Minellono, una delle tanti di successo a livello mondiale. Poppy ha scritto canzoni di successo a livello mondiale. Questa è del 1982, ce l'aveva richiesta Isabella San Germano di Roma, ed è una canzone che nel 1982 cantavano i Ricchi e Poveri e che è diventata uno dei loro cavalli di battaglia. Mamma Maria.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

detto così, è un gelato alla vaniglia, è sensuale anche la vaniglia, detto così dalla Sonia De Castelli. Il cinecalendario, sì, lo possiamo fare sempre da questo meraviglioso libro di Andrea Fiamma e Sebastiano Barcaroli, che identifica ogni giorno dell'anno con un film che in quel film ha messo in evidenza la data di quel giorno dell'anno. Allora, oggi 22 luglio, il film in questione è Tron, con Jeff Bridges. È uno di quei film entrato nei libri di storia del cinema per l'uso pionieristico della grafica computerizzata, prodotto dalla Disney. Racconta la storia di Kevin Flynn, programmatore che viene intrappolato all'interno da un sistema informatico. In questo universo Flynn affronterà sfide digitali per sopravvivere e ribaltare

0: Beh dai, un pezzettino l'abbiamo ascoltata dell'Irene Grillo con La bellezza di una donna. Fine della trasmissione, vado di là a godermi il nipotino che ha dovuto legarlo con le catene perché lui voleva venire a partecipare alla trasmissione del nonno, per lui era una novità, 4 anni e mezzo, la radio, la televisione, wow wow wow, ma l'abbiamo tenuto a bada. Ciao Cinghia, grazie per oggi e a voi tutti appuntamento a domani con Canzoni senza frontiere da Ettore Landenna, ciao, sigla.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica. Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia. Rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.